0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: E allora abbiamo detto andiamo a costruire magari un che ne so, un film, stavolta western, con le vostre segnalazioni.
2: L'ho presa. Sembrava Sarabanda a un certo punto.
3: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140 e io ce n'ho 160. Vabbè, vi faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
4: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
1: Bello.
4: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
5: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
6: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul Grea. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un salone per una birra?
7: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi, comandante Pontino!
8: Sì ragazzi, eccomi. Sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso, sotto queste temperature, mi trovo ancora qui.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora.
2: Ma no.
1: Mentre calerà.
2: Minuto prima.
1: Lentamente. Piano. Piano.
2: Allora.
1: Sempre più giù. Sì. Fino a sparire.
3: Ma dai.
1: Non si è fatto più sentire.
3: Dea, dea, sono una dea.
1: Curiosità del giorno.
2: Sì.
1: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari, dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato. Non l'ho ancora provato, lì, te lo giuro. Senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio. Chi vuol essere lieto sia, del doman non vi è certezza. Segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
2: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
3: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: on Global TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: porno.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it, è il momento di divertirsi!

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big. Become Big.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
9: Mauris. Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri, a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi, a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sottocosto Deco.
10: Puoi dirlo forte.
13: Sottocosto Deco.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque inizialmente il contesto sarà stabile e soleggiato ovunque. Poi nel corso del pomeriggio della nuvolosità più compatta interesserà le zone montuose con possibili piovaschi ma in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque clima mite ed estivo, ma con temperature non eccessivamente elevate. La ventilazione in generale sarà debole sulle coste, nelle aree interne con mari calmi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pro.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati.

È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
10: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
11: voci artefatte
10: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
9: Il Morning Show è offerto da
12: Magicland.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ben ritrovati con il morning show di Radio Globo che sta per partire, seconda parte con il meglio di tutta la settimana. Buongiorno a tutti.

0: piace svegliarci presto, mamma quanto ci piace, talmente tanto che lo facciamo anche il sabato e la domenica proprio.
1: Che bello, ma poi quanto è bello svegliarsi, fare colazione e fumarsi una bella sigaretta. No, oggi no, giornata mondiale contro il tabacco.
0: Ah sì?
1: Sì sì. Beh, senza sigarette oggi.
0: Io ho dato un taglio già da un pezzo, quindi insomma, poi tra l'altro proprio in quest'ultimo periodo si torna a parlare dell'aumento delle sigarette a 180 euro al pacchetto, no?
1: Ai ai ai ai noi fumatori, è vero.
0: Vabbè, evitate, se potete evitate. Intanto buona colazione, buona giornata con il Morning Show di Radio Globo che vi accompagnerà fino alle 10 anche oggi, riascoltando tutto quello che è successo in questa settimana. Si parte qui su Radio Globo. The Morning Show.

0: su Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
2: Del Morning Show.
1: Del Morning Show.
3: On Radio Globo.
4: Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo con il meglio della settimana, anche se secondo me adesso quello che andiamo a sentire potrebbe essere il meglio del peggio.
5: Ecco, potrebbe essere, l'ha detto pure Briatore, che i cinesi non copieranno mai questa autovettura di cui stiamo parlando.
4: Sì, diciamo che insomma è un giudizio abbastanza diffuso, insomma sta Ferrari luce, ragazzi, non piace proprio.
1: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
4: Vabbè, comunque, uno che non l'ha presa proprio bene, invece possiamo dire che è stato Montezemolo.
6: Sì, perché vedendo la borsa è crollata del 6% il titolo, quindi Montezemolo, brutta.
4: Ex presidente della Ferrari,
6: sì,
4: ragazzi,
6: brutta.
4: Quindi insomma uno che in qualche modo mastica dell'ambiente.
7: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
8: Ma lo possiamo,
7: spero spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
9: No, che dobbiamo fare con la Cina?
7: Che questa è sicuramente una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Cioè, talmente brutta che nemmeno i cinesi te la copieranno.
6: No, ma secondo me le due dichiarazioni, questa arriva per seconda, che è importante. Togliere il cavallino.
4: Beh, certo.
6: Cioè, proprio l'identificazione e l'appartenenza.
4: Però ti dico una cosa: allora, stando poi al giudizio di tanti altri esperti, perché ieri ho letto un po' di commenti, effettivamente l'identificazione l'hanno già tolta facendo una Ferrari elettrica,
6: modello,
4: no?
6: Dice.
4: Cioè, non puoi, la Ferrari proprio per antonomasia nasce.
5: È il rombo.
4: Ma sì, nasce con determinate caratteristiche.
6: Vabbè, però bisogna pure stare ai tempi, nel senso che magari la linea può non piacere, su questo siamo tutti d'accordo, però magari bisogna stare anche ai tempi.
10: No,
6: c'è un'evoluzione, no?
10: No, un marchio come Ferrari
6: non deve evolvere.
10: Sono d'accordo con Montezemolo. No, non è questione di evoluzione, è che sei in un'altra nicchia, cioè perché aggrapparti a quel mercato, no? Lui si è sentito
6: sta naturato
10: nel
6: marchio. No, che lui, che la macchina sia quello che sia, ci mancherebbe altro, però il fatto di andare la critica è andare verso l'elettrico o è la linea
4: ma
6: che non
4: nasce
6: piace.
4: Così la Ferrari nasce in quel modo e quindi
6: nascono così.
5: Ragazzi, ma non è che stiamo a parlare comunque di un'utilitaria, voglio dire mica è brutta,
4: certo.
5: Adesso possiamo dire quello che ci pare, ma comunque è una macchina figa, nel senso, poi
6: la critica,
5: ma noi ce la possiamo comprare sta macchina?
4: Ma chiedo così, ma allora che ce frega?
6: Manco Sinner se potremmo comprare, però ne parliamo di Sinner.
4: Certo. Ragazzi, però ecco, quello che hai detto, no, non è un'utilitaria, è proprio perché non è un'utilitaria, non è una macchina di uso comune, no? Quindi voglio dire, si può fare anche a meno a quel punto di andare sull'elettrico.
10: Non è un'utilitaria, quindi è inutile.
4: Comunque
6: un'inutilitaria.
4: Oggi ci chiudiamo in una stanza e tutti quanti diciamo insieme
6: inutilitaria.
4: Vabbè, comunque dice la distruzione di un mito. Voglio sentire se siete d'accordo con Montezemolo. Io sono d'accordo con Montezemolo stavolta, cioè mi dispiace, non avrei mai pensato di dire qualcosa come Montezemolo, però questa volta insomma mi trovo d'accordo. Lo chiediamo anche a voi appassionati di Ferrari, cioè veramente è uno schiaffo a tutta la storia della Ferrari, a Enzo Ferrari, no? Tanti ieri, Ferrari potesse vedere questa macchina si rivolterebbe nella tomba. Tu dici di no.
5: Comunque mi ha fatto ridere Montezemolo, se dovessi dire la mia rovinerei la reputazione della Ferrari.
10: L'ha detto,
5: poi ha detto mi fa cagare. Così.
11: Cioè fa Ferrari elettrica come fa i preservativi Bugatti, c'hanno senso.
4: Sì, capito, ha poco senso effettivamente, si perde un po'.
12: Ma raga, chi ha disegnato la Ferrari elettrica lo dovrebbero arrestare.
4: Ecco qua.
5: Come sei tranfran?
13: Raga, la Ferrari elettrica ci sta perché il trend è il futuro. E Enzo Ferrari, che era un visionario, tendeva sempre a portare al massimo della tecnologia le sue vetture, anzi anticipava quella che era la tecnologia, quindi forse l'avrebbe inventata lui l'auto elettrica, ma avrebbe avuto un concetto di design molto diverso, e questo è il punto, design e tecnica molto diverse da questo schifo che hanno fatto.
4: Ma tutto è possibile, per carità, adesso non stiamo nella testa di Enzo Ferrari, quindi non è che possiamo dirlo, però è vero, era comunque un visionario.
10: Al di là dei gusti, no, che poi possono essere soggettivi, tu immaginati proprio la scena quando tirano sul lenzuolo e si scopre la macchina nuova. In quel momento hanno bruciato 5 miliardi di euro in borsa.
4: Sì, sì, sì,
10: cioè già devono venderle 9.000 per recuperare.
4: Il titolo ha perso l'8% ieri in borsa. Niente male per cominciare alla grande.
10: E l'8% di un'azienda così sono 5 miliardi di euro. Mica fusagli.
4: Comunque, primo giorno. Niente male a Elkan, eh? Cioè, Juve, boom, una merda. Ferrari, boom, una merda. Scuderia Ferrari, boom, una merda. Cioè, ragazzi, insomma, grande Elkan.
5: Cosa intendi dire?
4: No, niente, sai, tra le così. Righe, tra le righe.
2: Pienamente d'accordo, hanno proprio rovinato la macchina.
6: Beh, anche la Stellantis, Elkan.
4: Sì, insomma,
6: già. Ma si conosce con Salvini?
4: Ma non lo so. Non lo so.
8: Sì, sì, no, è orrenda, è una macchina esteticamente brutta e di elettriche belle ce ne sono, ma sì, sono d'accordo con Montezemolo perché hanno distrutto il nome della Ferrari, i vuoto che col sound che ci avevano con un'elettrica non si può fare, non è più una supercar definibile supercar.
4: Beh, sì, sarà anche una supercar magari se vogliamo metterla in quella categoria, però non è la solita Ferrari a cui siamo abituati.
5: Ma infatti forse bisogna abituarci.
4: Sì,
5: sì.
4: Non lo so, io non riesco a abituarmi a questa, devo dire la verità.
10: Chissà se hanno pensato di fare il registratore con il rombo simulato. Ti ricordi c'era un film, adesso non ricordo il titolo, che ricreavano il rumore di un'automobile in una vettura più moderna.
5: Ah,
10: e mettevano l'altoparlante nel cofano che si sentiva il rombo, ma il rombo in verità non c'era.
4: Che meraviglia.
10: Abbastanza triste.
4: Cioè, allora farla elettrica se poi devi mettere comunque il rumore della macchina, non ho capito.
5: Lo so, però è pericoloso perché le macchine elettriche veramente non le senti e certe volte tirano giù qualche pedone, perché non te ne accorgi.
4: Senti
5: hanno
4: quello,
5: messo
4: senti.
5: Un fischietto, sì.
4: Dici sì, ma che è una zanzara?
10: No. Quando tirano giù un pedone senti Marco.
2: Io fino a quando non avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
4: No, tutto vero ragazzi, è tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei il
6: cavallino. Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema, togliere il cavallino no, beh, mi sembra esagerato, però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
4: Però secondo me il modo per uscirne per quanto riguarda gli Elkan adesso sarebbe soltanto dire era una chiamata.

0: Vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
3: Radio Globo Promotion.
4: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by Magic Land.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno e buon weekend. Che si fa? Si va al mare? Tutti al mare?
3: Beh, se volete andare al mare, noi abbiamo un sacco di consigli perché abbiamo elencato le spiagge più belle d'Italia.
2: Ah, che meraviglia. Scopriamo quali sono, dai.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ragazzi, è uscita la classifica delle bandiere blu. Ve l'abbiamo data qualche giorno fa, però adesso ce n'è un'altra che si aggiunge ed è la classifica delle spiagge più belle d'Italia. Allora, attenzione, attenzione, perché qua stiamo parlando di quello che dovrebbe essere una spiaggia, no? Quindi proprio la natura di una spiaggia, non come le bandiere blu, che invece tiene conto di tanti
5: vari
2: altri
5: servizi,
2: criteri.
5: Sì.
2: I
5: questa
2: servizi,
5: è più naturalistica invece questa classifica.
2: Stiamo parlando di natura incontaminata, acqua cristallina, insomma.
3: E bellezza oggettiva, dai.
2: Posti
5: dove non ci sono persone che vanno con le ballerine in spiaggia.
3: Ci stanno pure là.
5: Quella bellezza anche quella.
2: Sì, sai che perde tre punti. Se c'è una bagnante che va con quei scarpe lì, perde tre punti.
5: E quelle bucate quattro.
2: Tolgono la bandiera blu. Non scherziamo.
6: Ma voi pensate che Ostia non è in classifica perché le spiagge non sono ok? No, perché sono frequentate da famiglie.
2: Sentiamo un po'. Andiamo con la classifica. Sono le prime 10 posizioni. Vi possiamo dire che al numero 10 abbiamo la spiaggia. Probabilmente qualcuno ci sarà anche andato perché è molto bella. La spiaggia dei conigli, ragazzi.
3: E sta alla numero 10. Pensa te qual è la prima, ragazzi. Ce n'abbiamo troppe di spiagge belle.
5: È vero, è vero. Le rotte, le coppiette vanno lì, prendono 2 minuti proprio.
2: No, dai. Ti prego. No,
3: però lì si riproducono le caretta, certo, le tartarughine.
6: In 2 secondi. Se non c'è quella che ho in mente io, me ne vado.
2: Vediamo, vediamo.
3: Allora, speriamo che non ci sia.
2: Intanto andiamo con la numero 9 e ci dobbiamo spostare a Favignana.
3: Bella.
2: E si tratta di Cala Rossa al numero 9, ragazzi.
3: È spettacolare, è la mia spiaggia preferita.
2: Molto bella, molto bella.
3: Stupenda.
2: Ce n'è un'altra della quale si è parlato moltissimo anche per altre situazioni, no? Sai, forse era un protetta per quello che doveva essere, forse un po' troppo blanda, no? Diciamo, perché è un qualcosa di naturalistico stupendo che spesso viene preso dai vandali, è trattata male dai vandali. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa se ne era parlato della Scala dei Turchi.
3: Sì, sì.
2: Vi ricordate, no?
3: L'avevano vandalizzata.
2: Vandalizzata.
3: Sì.
2: E beh, molto molto bella. Andiamo al numero 7. Beh, qui ci dobbiamo trasferire a
3: Tropea.
2: Marina dell'Isola, Tropea!
3: Mamma mia, quante volte ci sono state, è bellissima questa.
2: Bellissima,
3: con questa
2: veramente
3: scogliera a picco sul mare.
2: Molto
3: bellissima.
2: Bella, quella balconata,
3: mamma
2: è una
3: mia
2: cosa
3: bella,
2: meravigliosa. Numero 6. Ragazzi, numero 6, cioè rendetevi conto perché quanto è bella questa spiaggia ed è al numero 6, quindi vuol dire che in Italia abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
5: Vabbè.
2: Cala Mariolu.
3: Nel Golfo di Orosei in Sardegna.
2: È bellissima, andatela a vedere, però credo che sia anche difficile da raggiungere, quindi per questo speriamo che rimanga bellissima. Speriamo, speriamo.
3: Speriamo.
2: Andiamo al numero 5, siamo a metà di questa classifica, arriviamo in Puglia con Baia delle Zagare. La conoscete?
3: Sì, no, sì. Non ci sono mai stata qui.
2: No, tu conosci un'altra cosa, no, che somiglia a quello che
5: Zagare. No, quella è con la N.
3: Sul Gargano.
2: No, no, la Puglia, boh, io la conosco poco, sinceramente, no, quindi magari qualcuno ci sarà stato. Capri, numero 4, Marina Piccola, ragazzi.
3: Non lo so, proprio lì al porto. Carina, carina, però insomma la foto è un po' colorata, secondo me.
2: Numero 3, Cala Spinosa, signori. Numero 3, andiamo a Cala Spinosa, anche questa molto molto bella, però
3: è spinosa. Queste rocce frastagliate, vabbè, tipiche della Sardegna.
2: Allora,
3: però bella,
2: che la prossima è un po' un orgoglio perché stiamo parlando della nostra regione, siamo nel Lazio. Chiaia di Luna.

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque inizialmente il contesto sarà stabile e soleggiato ovunque. Poi nel corso del pomeriggio della nuvolosità più compatta interesserà le zone montuose con possibili piovaschi ma in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque clima mite ed estivo, ma con temperature non eccessivamente elevate. La ventilazione in generale sarà debole sulle coste, nelle aree interne con mari calmi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
16: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
17: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
16: Unica tappa su Roma.
17: Ti aspettiamo al Maximo.
16: Primo piano food court.
17: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: The Morning Show, sponsored by
2: Magic Land.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magic Land e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Blue e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Chiede i migliori
2: sabato e domenica.
3: Viva il Morning Show
0: on Radio Globo.
4: Morning Show con aria condizionata accesa. Beh, le temperature si sono alzate tantissimo, quindi già cominciamo a pensare, che ne so, alle vacanze, all'estate,
5: al mare, al sole, alla musica, caro mio.
4: Mi stai dicendo che vogliamo andare a scoprire quali sono stati i tormentoni estivi che hanno segnato la vita dei nostri ascoltatori?
5: No, te lo sto chiedendo per favore.
4: Vabbè, allora se me lo chiedi per favore, dai, sentiamo.
0: The Morning Show.
6: The Morning Show
0: on Radio Globo.
4: Il tormentone della tua vita.
7: Ce l'ho. Per me è lui, Calvin Harris, Summer.
5: Ma bello.
7: Sì. When I met you in the summer.
4: Ok, va bene. Vabbè, tu poi sei orientato verso quella musica lì.
7: Sì, sì.
4: Il tuo Flaminia
5: è stato a Serie Re della Last Ketchup. Tornate di moda anche quest'anno, poi a Sanremo.
4: 2000, penso sì, dai, la decade del 2000. Immagino,
7: ma facciamo un 2004-2005.
4: Sì, ci siamo, più o meno siamo in quell'epoca là. Giovanni, hai il tuo?
8: Ma guarda, io ci avrei sicuramente Kalimba di Luna, per esempio, di Tony Esposito, che mi ricorda tanto il periodo indietro, nel tempo, eccetera. Ma ci avrei pure Cash in Summertime. Però quella è mia proprio.
7: Belle tutte e due.
4: Io così, a malincuore, ci devo buttare dentro una lambada, ragazzi.
5: Bella!
4: No, a
5: voglia.
4: Sì, esatto. Mi vergogno un po' a dirlo, però effettivamente non so per quale motivo mi viene una lambada.
7: Non ti ci vedo proprio,
4: Lo so.
5: Vabbè,
4: lo
5: ma
4: so.
5: Che ti devi ricordare? Moiamo si fue e un dia soni wetera.
4: Ho cambiato idea. ho cambiato idea. Vabbè, allora, attenzione, me ne faccio sentire qualcuna, giusto così, partendo però da un'epoca lontana, quindi partendo dagli anni 60, ok?
5: Ah.
4: Vi faccio sentire, senti qua. Ah.

0: non abbronzatissima. Poi lui, voglio dire, quante ne ha fatte che sono diventate dei tormentoni estivi. Questa è nata a Fregene, pensate, in inverno. Cioè, tu dici una canzone che non è un momento malinconico dove ricordava l'estate.
1: Perché a Fregene è sempre estate.
2: Sulle labbra due dolcissime.
0: Vi dico un'altra cosa, magari probabilmente qualcuno lo saprà, ma io sinceramente l'ho scoperto proprio ieri. Arrangiata da Ennio Morricone, ragazzi, questa canzone.
3: Pensavo
0: qua.
3: Pensavo da Ennio Moncato.
0: No, no, quello non lo può fare perché è impegnato a fare l'intervista a Salvini. Vabbè, comunque questa anni 60, rimaniamo negli anni 60, così.

0: questa scritta proprio contro i tormentoni estivi, quelli però scatenati, capito come? Cioè, sì, quindi voleva essere, insomma, perché effettivamente il mood è molto lento, è molto, molto, ehi, bimba, sì, vieni qua che ci facciamo un balletto.
1: Che passano pigri.
0: Vi dico una cosa che ho scoperto ieri. Indovinate un po' da chi è arrangiata sta canzone?
2: Da Ennio
3: Moncaso.
0: No, Morricone, quello di prima. Non sto scherzando, è vero.
2: È vero, è vero,
0: giuro,
2: è vero.
0: Non sto scherzando.
2: Sì, sì, l'avevamo ricordato anche quando era scomparso.
0: Sì, sì, assolutamente sì. È scomparso Gino Paoli, tra l'altro, recentemente, quindi ne abbiamo parlato. Vado agli anni 70, poi però preparatevi voi, perché voglio sentire quali sono i vostri tormentoni della vostra vita. Cioè, potete sceglierne uno, però.
3: Estivi,
0: Estivi, anni 70, vi porto

0: con Sorrenti, Figli delle Stelle, ragazzi.
1: Che splendore.
2: Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
0: Quanto mi piace questa? Guarda, guarda.
3: Evergreen questa, attualissima.
0: Guarda come fa a partire la gambetta. Guarda. Ancora un'altra anni 70, eh. Senti qua.
3: Vabbè, se oggi volevi fare la scena spettacolo, dice.
0: Davvero? Ragazzi, fazzoletto, vai! Che lavora piano. 29 milioni di copie vendute. No, dico scusa, scusa un attimo, Che cibo più non tocca. Vabbè, Umberto Tozzi, insomma. Allora, io ve ne ho fatte adesso sentire qualcuna, poi altre magari le faremo sentire.

0: miseria, ce ne sono talmente tante, tutte belle, tutte che ti ricordano comunque un momento della vita. Adesso quelle degli anni 60 no, per ovvie ragioni, perché noi non c'eravamo.
1: Vabbè, però le sappiamo anche noi, sì, a memoria, dai, anche se non eravamo nati, quindi figurati.
0: Ah, vuoi sentire una ogni 80?

0: questa canzone che esplose, un successo della Madonna, e con questa si sciolsero. Pensate.
1: Le meteore.
0: Non sto scherzando. Cioè, tutto bello, tutto, poi arriva il successo, pum, e si sciolgono.
2: Lo fanno.
0: Ah, ho sentito.
2: Ma chi erano loro?
0: Beh, ho detto gruppo italiano.
2: Capito,
3: scoperti,
2: ma chi erano?
3: Da?
2: Ma chi erano?
0: Chi erano?
2: No,
0: gruppo italiano.
2: Sì, ho capito che era l'italiano.
0: Ma adesso no, no,
3: si chiamava gruppo italiano, non è che era un gruppo italiano. Scoperti da Maria Maionchi.
0: Mara Maionchi.

0: Esposito, Kalimba de Luna e che poi però sta canzone riprese come dire insomma un po' sotto traccia Bonnie M, e che fece esplodere a livello mondiale. Naturalmente Tony Esposito buono a incassare i soldi dei diritti, giustamente.
1: Io l'ultimo tormentone che mi ricordo è stata La Lambada.
0: Questo che ha probabilmente ha vissuto la mia stessa, il mio stesso trauma, direi. Beh,
2: prima che partisse il trend della baciata che va tanto adesso, si beccucciava con la lambada.
3: Sì, è vero, 1989.
0: La preistoria dei balli, diciamo così, un po' latinoamericani, se vogliamo. Sì. No, è vero. Attenzione, attenzione, sentiamo anche il prossimo. Oh, mamma mia, no, io ho già visto di che si tratta.
4: Rovazzi con il trattore in taggezione.

0: andiamo a comandare.
1: Sai che però ti devo dire la verità, a risentirla è uguale, non è cambiato niente. Provo, stessa identica cosa.
2: Ragazzi, danza Cuduro.

0: idea riascoltare queste canzoni.
1: Vero,
0: no?
1: Sì, è vero, mi sto pentendo, ragazzi. Era meglio rimanere senza tormentoni, effettivamente. Aspetta, questa però, questa ti fa risalire su tutto, senti.
2: Buongiorno ragazzi, l'estate sta finendo.

0: nessuno mi tira fuori un The Summer is Magic.
1: Aspetta, fammi controllare. No, niente, non l'ha tirato fuori. No, nessuno.
2: Giorno Radio Globo, per me il tormentone che è a livello pure.

0: famosa la playa di Righeira. Mamma mia, anche di notte me la sentivo in testa.
1: Vamos a la playa.
2: Questi possiamo dire, sì, possiamo approvarli.
3: Questa sì.
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la Candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
17: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: 2 giugno, ragazzi, eh?
1: Speciale dolori, perché qua si parla di soglia del dolore. Tu come sei? Resisti tanto o poco al dolore?
0: Come tutti gli uomini c'ho una sopportazione altissima proprio, altissima. Immagino, arrivo fino a 36 di febbre.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì, sì, te voglio vedere. This is the morning
0: show on Radio Globo. Vabbè, parlavamo insomma di questo atleta alle Olimpiadi che niente, si è ritrovato con 3 vertebre del collo rotte sostanzialmente, ma non se ne è accorto.
2: Non se ne era accorto il giorno prima, quando si è svegliato, eccolo qua.
0: Ecco, allora dicevamo, che cos'è? Una soglia altissima del dolore, oppure pur di partecipare all'Olimpiadi per non buttare tutta la preparazione non dici niente, poi però purtroppo ti ritrovi insomma con questo dolore fortissimo ed è ovvio poi alla fine vuotare il sacco. Eleonora, buongiorno, benvenuta su Radio Globo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Eleonora, ti è successo qualcosa anche a te?
3: Sì, praticamente è successo a mia madre. E ha fatto un incidente col motorino, anche abbastanza brutto. Sì. L'hanno presa in pieno e cascando si è rotta il bacino, ma anche in più punti, in maniera greve. E sostanzialmente lei si è rialzata, ripreso il motorino, ritornata a casa, ha fatto tutto il CID, le cose, carabinieri, insomma, quello che si deve fare quando si fa un incidente, e poi è tornata a casa, tutto a posto, insomma, lamentava un po' di mal di schiena e tutto quanto, si è seduta, si è messa a letto, dopo qualche ora, tante ore, non si riusciva più a alzare dal letto, l'abbiamo portata al pronto soccorso, cioè il bacino un pedente fratturato.
0: No!
1: Ma perché non c'è andata subito al pronto soccorso? Se qualche
3: lì
1: dolore
3: lì
1: lo
3: non
1: senti.
3: Aveva dolore forte.
1: Beh,
3: cioè,
1: però
3: come
1: sei caduta.
3: È come se cadi, lei non, lei molto, vabbè, la prende tutta la leggera.
0: Infatti l'ha presa un po' alla leggera, evidentemente. Esatto. Ma l'ha fatto perché ha una soglia del dolore molto alta, o perché magari, sai, non voleva perdere giorni di lavoro? Sai, quelli che non vogliono mancare, non vogliono perdere un'occasione.
3: No, diciamo, lei sottovaluta un po', c'ha la tosse, ma no, aspetto che mi passa, quelle persone un po' così, cioè, c'ho la febbre, ma no, poi vedo se 3 giorni mi passa, ma non è una che va subito, quindi lei è cascata, ha sentito un po' di dolore, ha detto vabbè, mo vedo se mi passa, se no vado al pronto soccorso, e invece poi il bacino rotto.
4: Me lo immagino che andava in giro, non so se avete mai visto quel mago che va in giro per strada, che tutto un tratto si scompone e si vedono le gambe da una parte e il bacino retto dal braccio dall'altra.
2: No, l'ho visto, ma che guardi? Ma che guardi?
1: Ma che
2: te guardi?
4: È un prestigiatore.
3: Sì,
0: vabbè. Quindi, ma adesso va ancora col motorino?
3: Sì, sì, mo tutto a posto. Ha da 6 mesi a letto, vabbè, sì. Perché il bacino rotto non si può alzare, non può fare niente.
0: Che si è fatta? Mo... il booster si è fatta. Che imbecille. Vabbè, salutaci mamma.
5: Stava a tagliare un pezzo di ferro col fullino, mi scappa, mi sbatte sulla gamba, lo raccolgo da per terra, mica me ne raccorto, me lo sgarato. 14 punti sulla tibia.
0: Porca miseria, ragazzi. È andato avanti lo stesso lui, si è ricucito da solo, sai, come quelli che prendono uno straccio tutto zozzo da lavoro e si mettono una benda,
1: ma
0: così
1: sì,
0: tanto.
1: Ma che è Rambo?
0: Ma che gli frega? Sì, un po' alla Rambo. Però dai, secondo me le donne hanno una soglia del dolore molto più alta. Ma perché
1: pare
0: c'è?
1: Pare di sì.
0: Ma c'è una farfalla,
1: sì,
0: ragazzi,
2: sì,
0: dentro
2: sta
0: lo studio.
2: Sta girando da un po'.
0: Ma una farfalla, no. Adesso, dico sì, io. Sì, ma sì, come? Sì. C'è gente fuori che sta Kim un butte i calosce?
1: Ragazzi, non vorrei dire una falena.
0: Ma che, vabbè, perché? È uguale.
4: Comunque c'è anche chi è il contrario, che gli si solleva una pellicina al dito e chiede un attacco al braccio dal medico.
2: Di solito un maschio, sai perché le donne hanno una soglia di dolore più elevata?
4: Per via del parto.
2: E via del parto e anche credo delle mestruazioni. Perché sono abituate ogni mese a provare comunque un disagio un dolore comunque.
1: Sì, alcune molto forti.
2: Le donne sono molto più forti su questo del maschio.
0: Sì, anche se stavo riflettendo, guarda che una donna che ha mestruazione è un disagio anche per l'uomo, non te credo. Non sono facili in quel momento. Max, ciao Max.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Max.
6: Mentre ero piccolino, i miei avevano un ristorante, io ero un po' goloso, avevo circa 12-13 anni, ogni tanto andavo a prepararmi qualcosa da solo.
0: Sì.
6: E mi è venuta voglia di farmi la merenda del pomeriggio, sono sceso giù al ristorante, ho preso pane, ho preso il salame per farmi un panino. Con la frettatrice ho cominciato a tagliare, ho visto il sangue, pensavo la salsiccia fosse fresca, invece avevo tagliato il dito e il dito stava dall'altra parte.
0: Ma come il dito stava dall'altra parte?
1: Mamma,
0: no, aspetta un attimo, un momento, un pezzettino di dito o il dito veramente?
6: Tutto il polpastrello.
0: Ragazzi. Cioè, quindi diciamo tutta la
6: ma
0: prima
6: fase. Non ho sentito nulla.
1: Però dopo sì.
6: Beh, più di tanto no, perché comunque sinceramente ho soltanto fatto caso al sangue che vedevo, non ho pensato al dito.
4: Ma anche l'osso?
6: No, no, solo il polpastrello per fortuna, però ho tagliato l'unghia e il polpastrello.
1: Beh, immagina quando affetti con l'affettatrice, il polpastrello ci sta, sì. Che non prende l'osso. Sì, solo...
6: Comunque ero talmente goloso che ho continuato a mangiare il panino.
0: No, incredibile, ma
1: ragazzi. Questo è il numero uno.
4: Era un panino ben condito.
2: Sì, no, vabbè, già piove, no?
1: Non ci sta, dai, scusa.
0: Una storia incredibile, caro
6: Max. Ho una voglia di sopportazione del dolore abbastanza alta, perché ho avuto un intervento per fare purtroppo una biopsia per un problema al nervo sciatico e mi sono svegliato durante l'anestesia totale che mi stavano facendo.
1: Pure.
0: Vabbè,
1: bello sfigato, Max.
2: Svegliato durante l'anestesia totale.
0: Sì, sì. Ma Max, sì, ce l'ha tutti, Max.
2: Mamma mia, oh.
6: Il dottore non ci credeva, però ha detto: guarda, se sto sveglio e parlo vuol dire che mi sono svegliato.
1: Però vuol dire che sei proprio un toro.
2: Però
1: cioè, non senti dolore, ti svegli. Bilancia.
0: Madonna mia, con sta battuta.
6: Dai, ho vinto.
7: Ah, ma chi è? Canavacciuolo questo? Ho preso l'affettatrice, ho cominciato ad affettare il salame.
0: Guarda che non è il solo, senti.
8: Sto Max mi pare quel c***o di mio fratello. Noi avevamo una pizzeria, ci è venuto a dare una mano e invece ci ha dato proprio il dito. Incredibile.
0: Vedi, in una pizzeria si è tagliato il dito con l'affettatrice. Bisogna saperla utilizzare.
4: Che scherzi.
9: Dalle medie esco dalla classe, ando al bagno, mi metto a correre, mi attacco a stipite della porta, volo in aria, casco di piatto con la schiena, mettendo il braccio dietro la schiena per pararmi, mi rialzo, vado al bagno, faccio pipì, mi lavo le mani, torno in classe, mi tiro sulla manica della felpa, la compagna mia di classe si mette a strillare, io me la guardo, dico che hai fatto? Le guardo il polso, la dieta non ha S, un po' di cattura scomposta di radio e urna.
0: The Morning Show. The morning.

0: Radio Globo Promotion.
1: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
8: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: The Morning Show, sponsored by Magicland.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: stamattina sono stata svegliata da una lite tra un gabbiano e una cornacchia.
1: Chi ha avuto la peggio?
0: Non lo so, perché non ho seguito, ho preso il binocolo e non ho fatto in tempo a vedere la fine della storia.
1: Ma secondo me il gabbiano, perché se no non si spiegherebbe la canzone Povero Gabbiano, no?
0: Può essere, può essere.
1: Vabbè, attenzione, attacchi subiti dagli animali. Si è parlato anche di questo durante la settimana con il Morning Show qua su Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo. L'attacco delle cornacchie, ragazzi. Adesso c'è
0: Hitchcock muto, muto.
1: Sì. Allora, mi spiegate un attimo, perché ho visto soltanto le immagini di questa signora che in un parco veniva attaccata da una cornacchia, cosa che a me è successo un po' di tempo fa quando eravamo ancora all'altra sede con la radio. Con un gabbiano, però quella volta sì, c'era un gabbiano.
0: Beh, il gabbiano è ancora più pericoloso perché è più grande. E che t'ha fatto?
1: No, ma aveva preso di punta e arrivava proprio impicchiata e poi scappava. Non mi ha mai attaccato fisicamente, però insomma mi puntava.
2: Neanche una scagacciata?
1: Quella forse sì, Adesso. Oh, quelli fanno certe torte, ragazzi. Vabbè, comunque, che è successo? Qualcuno mi racconta?
0: Ma guarda, l'hai detto benissimo, perché al laghetto dell'Eur è successa questa cosa.
3: Sono più di uno i casi, perché quello che sta girando è anche grazie a Radio Globo. Infatti, su tutte le testate è citata Radio Globo, che voi lo potrete vedere ovviamente su Instagram, Radio Globo FM. Però tutte l'hanno ripreso questo video. Ma non è solo quel caso, non è solo quello, ce n'è stato anche un altro. Ma in realtà ce ne sono vari, perché in questa stagione le cornacchie si riproducono, quindi pensano che i piccoli siano minacciati, quindi diventano aggressive. Ora c'è anche un'altra casualità: oltre al fatto di queste delle cornacchie pensano appunto che l'essere umano possa aggredire i piccoli, se ci fate caso, così mi dicono, sono donne che hanno i cani, quindi anche il cane è uno strumento, un oggetto che la cornacchia prende come minaccia per la sua riproduzione dei piccoli.
1: Nel video che appunto mi avete fatto vedere, che tra l'altro adesso sta andando in onda anche in TV per chi ci sta guardando dalla TV, sì, effettivamente la signora ha un piccolo cagnolino, un cagnolino bianco che corre con lei. Quindi, però io vedo che attacca la signora, cioè si punta sui capelli della signora.
3: Punta sui capelli della signora, chissà se lì vicino c'è appunto un nido, e chissà se c'è passato vicino anche il cane. Si parla anche di deviazione comportamentale. Questa potrebbe essere la cosa un po' più inquietante.
2: Ma della signora?
3: No, della cornacchia.
1: La cosa che mi piace di più è vedere invece quel tizio che rimane immobile e se ne sbatte le palle.
2: Beh, che devi fare?
1: Dai una smanacciata, fai qualcosa.
3: Dai, è scappata la cornacchia.
0: Ma che poi noi ci ridiamo, però la situazione è drammatica, perché è pericoloso veramente se ti attacca un uccello del genere, perché il becco, ragazzi, è appuntito e fa male.
2: Però è vero, io se fossi stato il tizio avrei dato una pizza in faccia alla signora. Poi avrei detto, scusa, volevo prendere la cornacchia.
1: Cioè, l'occasione, capito?
0: Gratuita.
1: No, ragazzi. No, vabbè, comunque ci sono gli attacchi, io ve l'ho detto, sono stato attaccato da un gabbiano, però magari c'è qualcuno che invece è stato attaccato, so per esempio di attacchi dei pipistrelli. Sapete quella cosa che si diceva, si attaccano ai capelli?
0: Sì. Però dicono che non è, scusami, non è che puntano i capelli, dicono che rimangono impigliati per sbaglio.
2: Sì,
0: quindi...
2: ma è estremamente raro, è un po' una leggenda metropolitana, perché loro non hanno occhi, ma una specie di sonar, un radar. Se non riescono a deviare all'ultimo si impigliano, ma non è una cosa fatta né con volontà, poi è proprio accidentale.
1: Ragazzi, si impiglieranno pure, però l'ho raccontata lo scorso anno, capitò a me di avere in casa e in campagna dei pipistrelli, cioè sentivo dei rumori e soprattutto vedevo delle piccole scagacciate sotto una grondaia, sono andato lì con un bastone a dare due o tre botte, me ne sono usciti fuori una ventina e uno mi ha colpito in faccia scappando.
2: Aia.
1: Cioè non è stata una cosa proprio simpatica.
0: Ma tu da oggi sai cosa devi fare. Se trovi un nido, devi chiamare solo lui.
1: Andrea Lunetti.
0: Andrea Lunetti.
1: The one and only. Andrea Lunetti, ragazzi. Mirko?
4: Mirko? Pronto?
1: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
4: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo. E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, stai a lavorare. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10. Sentivamo addirittura e facevano dico, ma che cazzo? Se giravamo dall'altra parte c'erano quattro piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché, ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
1: Non è così singolare, non è che dici.
4: Ragazzi, allora, praticamente ci puntavano, cioè, i cartoni animati puntavano e dicevano cioè a schiva,
2: cioè, ma io pensavo che ti attaccano volando
4: l'amministratore Paraculo, che è venuto col motorino, ci aveva il casco, si è messo il casco, mi fa ma dai, continuiamo, hai capito?
1: Ma sul tetto col casco stava
4: certo, perché lui era venuto col motorino, no, perché lui vabbè gira, l'amministratore gira, ho detto amministratore, ma noi se l'hanno, cioè noi a scappare la videocamera lì a lui col casco che faceva così con sti piccioni, con sti gabbiani, ma guarda ragazzi, erano una decina, una decina.
1: Ok, però io me l'aspetterei così, la butto là su un tetto un gabbiano,
2: la butto là
0: ma lui è abituato a lavorare sotto,
1: sto dentro una spa, arriva un gabbiano, allora pure
5: ragazzi, dei cornacchi con le tartarughe che fanno, le acchiappano, le portano su in alto e poi le lasciano in modo che così si spacca il carapace una volta a terra e le mangiano, maledette,
1: capito che roba, capito? No, in questo caso invece le beccavano,
3: le beccavano perché la trovate così
1: con insistenza.
6: Io qualche anno fa stavo a Piazza Venezia, mangiavo un tramezzino e mi ha puntato un gabbiano e se l'è portato via praticamente.
1: Capirai.
0: Vai a San Francisco dove vendono il pesce che ti vuoi fare il cartoccetto per pranzo, vai poi me lo racconti.
1: Io però penso di essere stato un po' più sfigato, ma credo anche a Giova, perché questa cosa ce la siamo detta un po' di tempo fa, ricordo di aver fatto, vi faccio capire la zona così avete capito anche più o meno il negozio qual è, siamo al Pantheon, lì c'è uno che vende questi panini, avete capito di chi stiamo parlando, due ore e mezza di fila per provare questo panino, se ti va bene, due ore e mezza, ma
2: e
1: non sto scherzando, ma guarda, le ho fatte perché sai, era una cosa volevo provare.
3: Adesso non voglio fare pubblicità, non la faccio, lì c'è alimentari che è molto meglio.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa!
7: Salve a tutti!
1: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
7: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
1: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
7: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa, trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
1: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
7: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
1: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
7: Assolutamente sì, siamo all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
1: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene. Wait for me,
8: I'll be back. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma.
2: Ti aspettiamo al Maximo.
1: Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
9: Del Morning Show.
8: Del Morning Show.
10: Fanno lì del poveretto su.
11: On Radio Globo.
12: Ai. Sì, questo è il Morning Show di Radio Globo. Però ragazzi, adesso è un momento un po' triste per tutti gli appassionati del genere, eh?
13: Beh, sicuramente è triste per i polesi, per i polese, scusa, che vedono chiuso il castello delle cerimonie e anche il programma.
12: Il programma, ragazzi. Allora, no, per quanto riguarda il castello delle cerimonie, forse c'è uno spiraglio, sembrerebbe che possano continuare. Però per quanto riguarda il programma Surreal Time, dove c'erano delle perle meravigliose, purtroppo si abbassa la serrata.
8: The Morning Show.
11: The Morning Show on Radio Globo.
12: No, vabbè, aspetta un attimo, perché ci sono un sacco appassionati del genere. Genere matrimonio napolitano.
14: Ah, dovresti ripetere l'ultima frase. Ci sono molti appassionati del genere.
12: Guarda che la trasmissione andava grande.
14: Non ho dubbi, però chiude?
12: Sì, chiude.
14: Allora, che andava così grande.
12: Allora, aspetta, ci sono due cose parallele che viaggiano. Allora, uno è proprio il castello delle cerimonie, che ha avuto dei problemi giudiziari con degli abusi.
14: Ma
12: però ci sono stati dei risvolti, perché sembrava destinato proprio alla chiusura totale, e invece sembrerebbe che si apre uno spiraglio, cioè possa continuare, l'ha deciso il TAR, possa continuare ad operare. Queste sono le notizie che ci arrivano.
13: Da quello che ci arriva, gli è stato confiscato il ristorante, però è tutto un work in progress, ovviamente. Però Real Time, cioè che è il canale, no, la televisione dove va in onda questo programma Super Trash, che si chiama Il Castello delle Cerimonie.
12: Super Trash lo dici tu?
13: No, lo dicono
12: tutti. Bellissimo. Guarda che è in linea con Sal Da Vinci, quindi non giocare.
13: Ma
12: te lo
13: infatti
12: dico.
13: Io ti volevo dire, altro che questa base dovevi mettere Sal, però vabbè, noi gli vogliamo troppo bene.
14: Ah, è vero.
13: Comunque il castello delle cerimonie chiude e per ora non faranno più questo programma, però secondo me una speranza ci rimane.
14: Una?
13: Una speranza nel cuore ci rimane.
12: Magari i produttori ci ripenseranno. Comunque è perché non lo trovavo che non

0: è finita tutto qua.
1: Anticipiamo la chiusura della stagione del Morning Show.
0: È tutto finito.
2: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Pomeriggio fanno è tutto bloccato, noi facciamo è tutto finito.
3: Esatto.
0: Va bene.
3: Massimo, te lo dico a te perché tanto questi veramente per le porci.
0: Non sanno niente.
3: L'altro giorno sono andata a una festa di un compagno di classe di Tommy, quindi bambini di 5 anni, pensate il livello proprio di traviare le menti. C'era il piano bar.
0: È ovvio.
3: Sembrava di star Jackie O.
0: Certo.
3: Con i bambini che cantavano Sal da Vinci, tutte e due, rossetto e caffè. E per sempre.
1: E queste sono le perle.
0: Grazie
1: queste
0: per aver condiviso questo momento con noi.
1: Grazie.
0: Di che stiamo parlando? Questa mi sembra ovvia come cosa. Cioè, non è che dice una notizia, i bambini cantano solo quello. Adesso raffica da bambini, se non sono entrati a scuola, che mi cantano la canzone di Sal da Vinci.
3: Ma magari,
0: senti, non anticipiamo la chiusura, la pensione.
3: Ma quale pensione? Tanto non ce l'avranno comunque.
0: Però buoni un attimo, rimaniamo su questa roba del castello. Delle cerimonie, la trasmissione televisiva che ha regalato perle, i bambini cantano solo quello. Adesso raffica da bambini, se non sono entrati a scuola, che mi cantano la canzone di Sal da Vinci.
3: Ma magari,
0: senti, non anticipiamo la chiusura, la pensione.
3: Ma quale pensione? Tanto non ce l'avranno comunque.
0: Però buoni un attimo, rimaniamo su questa roba del castello delle cerimonie, la trasmissione televisiva che ha regalato.

0: Però, tra l'altro, adesso c'è questa novità: si possono organizzare i matrimoni low cost in 5 punti IKEA in Svezia.
1: Inizieranno
0: così.
2: Pensa che bello il buffet con le Kotbullar
0: che devi montare, sì, sì, tra l'altro.
2: Sì. Ma sono i polpette.
0: Devi montare.
1: Ma carne macinata.
2: Hai tutto tu.
0: Te devi fare. È scomposta, capito? Ti danno abitatore e tu componi. No, però. Allora, voglio però grande sincerità da parte degli ascoltatori a questo punto e vi chiedo, scusate, ma non siete mai andati a un matrimonio dove avete visto ma delle gafonate terribili? Cioè,
1: certo, a tutti è capitato un evento del genere.
0: A gafonata terribile, qual è a un matrimonio? Quali sono le gafonate che ci possono essere a un matrimonio?
2: Non ci sono andato perché poi ho deciso di risparmiarmelo anni fa, vabbè, ti lascio perdere la location che poi era abusiva, hanno chiuso tutto su un posto che proprio ho detto qui è meglio non metterci piede, però l'arrivo sarebbe stato con elicottero,
0: ma
2: in un posto
1: degli sposi,
2: ma non no. Capito, dici, sai, mi sto sposando in Alta Badia lì per raggiungere la montagna, no, proprio qui a Roma sarebbero arrivati in elicottero e poi scaricati su un ascensore che si praticamente loro entravano, andavano sotto per poi riapparire con l'ascensore.
0: Ma nemmeno uno show di Michael Jackson,
1: esatto,
0: era così, ragazzi, era una cosa incredibile,
2: aberrante.
0: Ma che cos'è, dico io,
2: una gafonata,
0: una gafonata terribile, ragazzi.
1: Sei pazzo che non ci sei andato? Io ci sarei andata tutta la vita,
2: mi sono buttato malato.
1: Vabbè, l'esperienza.
0: Io posso immaginare che ci sia grande difficoltà adesso nell'ammetterlo, perché di solito uno va al matrimonio di qualcuno che conosce, però ragazzi, le gafonate sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Ma bellissimo. Ma anche solo passeggiare per Napoli mi era capitato, solo le comunioni delle bambine, solo come sono vestite le bambine, poi arrivano tutti gli invitati e i familiari, ragazzi, è pittoresco, è stupendo,
0: è bello,
1: cioè, va visto.
0: A voglia, bellissimo, viene da
3: saremo io e te,
2: a proposito di caponate
3: legati per la vita che
4: io e te a così sarà per sempre te.
1: Era mio figlio.
4: Saremo io e te accusi dalla sé.

0: telefonate da matrimonio, ma anche da diciottesimo, ragazzi, perché anche il diciottesimo ultimamente sta tirando fuori belle cose.
1: Sì, regala emozioni.
2: Sembrano matrimoni anche i diciottesimi adesso.
0: Matrimoni, ragazzi, è tutto un bellissimo momento, ecco. Però i momenti migliori, possiamo dire, insomma, hanno veramente insegnato, hanno fatto da scuola al Castello delle Cerimonie, dove c'erano queste perle.
3: Sono un'impresaria, sono una management.
4: Una bella spada di mezzo peso vicino al pesce e mi tirava il pesce. E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
5: Ecco, ma dopo, secondo me, ci servirà un dietolico.
6: Io, come mamma di Salvatore, come figlia di Ceraselle, mi aspetto una festa stupitosa.
7: Tutti gli invitati vicino a lei che l'applausavano. Ceraselle, Ceraselle, Ceraselle.
8: Tina è una bambina molto vivace e molto ribella.
9: Buona pianista, diciamo.
10: Ci siamo colpiti entrambi.
11: Trucco semplice, non troppo semplice, con un pizzico di apparizione.
12: Guarda, mi vede nell'andare a chiesa, ci unisci.
10: Svenisce
12: sicuramente.
0: Svenisce.
12: Viene. Ah, boh, ci viene. Ah, ci finisce già, ci finisce.
13: Se dovrei ritornare qua, ritornerei.
0: Certo.
10: Sì, tornerei indietro, non cambierei niente.
14: Quando arriverò in chiesa, lui rimarrà a bocca asciutta.
15: Con il telefono si mette a fare i video.
16: Già te è un influencer.
17: TikTok, le persone ballano, cantano e fanno delle changers.
18: The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best.
19: Siete la radio più migliore del mondo.
18: On Radio Globo.
0: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo, come tutti i fine settimana, il meglio della settimana, un ripassino generale prima di ripartire poi lunedì, quindi mi raccomando, puntuali già dalle 5 del mattino. Adesso
1: ecco, adesso ascoltiamo un'altra cosa, però la voce del nostro mito Sinner.
0: Ah, proprio lui in persona.
1: Sì, proprio lui.
0: Ha voglia.
18: The Morning Show on Radio Globo.
0: Però non come è successo negli altri tornei, no, ricordiamo a Torino, vi ricordate a Torino? 4 morti, 7 feriti, cioè di tutto e di più.
1: Speriamo non succeda niente.
0: Ma sti campi, farli al coperto, dico io, ma non converrebbe? Beh, a sto punto organizziamo. Aria condizionata dappertutto, non è possibile.
1: Al Foro si stanno organizzando, l'anno prossimo ci sarà un tetto.
0: Si stanno organizzando.
2: Ma nebulizzano?

0: nebulizzano.
1: Comunque attenzione, aspetta un attimo, mi dicono che forse no, non mi dire. Ah! C'è Yannick collegato con noi, ragazzi.
2: Che onore.
1: Ma super Yannick, buongiorno. Oh, congratulazioni. Tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
3: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
1: Sì. Vabbè,
3: bravo. In particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
0: Bravo.
3: E che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
1: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco.
3: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
0: No.
3: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
1: Ah, ecco.
3: Eureka, che impresa.
1: No.
3: Sì, vabbè, ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
1: No, infatti.
3: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel.
1: Vabbè,
3: può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
1: Sì.
3: Tette di Flaminia.
0: No!
1: Perché?
3: Ho detto tette.
1: No, ciao.
4: The Morning Show. The Morning Show.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex?
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
0: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte.
2: Sotto costo Deco.
15: The Morning Show,
14: sponsored by
17: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: in FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
5: Siamo al via di un'altra ora da passare insieme con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io sono Massimo Vari e questa è Radio Globo.

0: su Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Chiede i migliori.
3: Sabato e domenica,
4: viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.
5: È proprio così, anche il sabato, anche la domenica, potete trovarci con il Morning Show di Radio Globo, che sostanzialmente potete trovare quando volete anche scaricando il podcast attraverso l'applicazione, il sito, insomma, radioglobo.it, oppure cercate l'applicazione. Ora che si fa?
6: Ecco, hai detto il sabato e la domenica, anche il sabato e la domenica io mi metto le ballerine. Tiè, no, l'ho fatta apposta per te, guarda che belle, guarda.
5: Ne ho avute già abbastanza, cioè già in settimana si è presentata con queste scarpe, ragazzi, che veramente
6: belle.
5: Sono una cosa inguardabile, inguardabile. Però sono scuole di pensiero, è vero. C'è chi apprezza e c'è chi disprezza come me. Sentite, va.
1: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
8: Giovanni, è estate, non ti conviene.
9: Eh no, infatti Flaminia ieri sentiamo, ma che è sto odore?
6: Ma scusa, ma preferisci questa?
8: Quella la voglio io.
9: L'ha tolta pure Flaminia.
8: Cioè, Madonna, tu sei venuta con queste scarpe?
6: Lo sapevo che tu sei colombiana.
8: Aspetta, se l'è tolta, questo vuol dire che c'è un piede libero. Aspetta,
6: c'è un piede libero e anche fatto.
9: Ma veramente indossi queste scarpe?
8: No,
9: tu?
8: Ragazzi, sì.
6: Sono. È il nuovo trend. Questo è Demure.
8: No.
6: Sono
8: ma
6: proprio Demure. Sono vestita tutta di bianco con queste ballerine traforate. Ma veramente di classe.
8: Sono l'unico che gradisce.
9: No, le ballerine?
5: No, gradisci quelle scarpe?
8: Sì, sì, sì.
5: Ragazzi, ve le descrivo. Sono quelle che servono per andare su gli scogli, uguale, nient'altro, né di più né di meno.
8: Però traforate.
5: Ma ragazzi, è una cosa vergognosa, sì.
6: No,
5: quella scarpa.
6: No, sono bellissime e so che Gabri apprezzerà e che vorrà anche annusarle.
8: No, sì, certo, perché quello odore misto, piede estivo e canapa.
6: Se le devo rimettere?
5: Quella è prescindere. Guarda, Gabri odorerebbe anche il piede di un cammello, se proprio
8: non
5: lo vuoi.
8: Non esageriamo.
5: Un cammelto, tra l'altro. No, però ti dico una cosa, quelle scarpe lì fanno ribrezzo, cioè,
6: ma che dici, ma come ti permetti?
5: Allora sappi che da uno studio è emerso che quelle scarpe non vanno nemmeno bene per pestare una merda.
6: Io
5: con questo ho detto tutto.
9: Vabbè, io sono abbastanza d'accordo.
5: Ma, ragazzi, dai,
9: quella è vera. Ma ragazzi, ma posso fare un appello a tutte le donne del mondo?
5: No,
9: appello al volo. No,
6: perché
9: solo
6: tu
9: appello.
6: Fai sempre il femminista,
8: prendo le distanze, prendo già le distanze.
5: No, io sono d'accordo.
9: Ragazzi, donne, siete bellissime, stupende,
6: però
9: non mettete le ballerine.
8: Prendo le distanze.
5: No, non sono ballerine, peggio.
9: Peggio.
5: Sono ballerine, è una cosa peggio, ragazzi. Sono quelle che vanno sugli scogli.
6: Ma ragazzi, ma guardate che classe, non capite roba. Proprio
8: intanto
6: niente.
8: Allunghi un attimo il piede qui.
6: Sì, ecco.
5: Oh, dai in piede, se no
9: si sta distraendo in maniera assurda.
8: Io prendo le distanze da Giovanni e dico: donne, voi che siete state allontanate da Giovanni perché avete le ballerine, venite a me.
5: Io ragazzi, non lo posso accettare adesso. O ti vai a cambiare oppure non puoi proseguire col programma.
6: Massimo, non è importante l'involucro, è importante il contenuto.
8: Allora fai il programma a piedi nudi.
10: Possiamo dire che la ballerina è la morte della sensualità nella donna?
6: Sì.
10: Comode per loro, però basta.
6: Ve voglio vedere poi.
9: Però hai ragione sulla sensualità, perfettamente ragione.
8: Io mi ingrifo,
6: sì, certo,
8: io mi ingrifo
6: certo.
8: Anche con la ballerina.
9: Assolutamente
8: mi ingrifo,
9: sì. Guarda anche Odo.
6: Voglio vedere che possibilità di scelta hanno questi uomini che dicono che la ballerina è antisesso. Ma
9: antisesso,
6: voglio proprio vedere la fila delle donne sotto casa.
5: Ma che c'entra la fila? Scusa, saranno gusti? Se fa schifo, fa schifo.
6: Allora mi dispiace, ma zero carbonella, ragazzi.
5: Ma che zero carbonella?
6: Cioè, dovete fare la conta.
5: Ma non è che tutte quante hanno le scarpe che c'hai tu.
8: Flami, guarda che ci sono tante donne che sono così accanite e avvelenate contro la ballerina.
6: Contro la ballerina.
8: Anche donne.
6: Ho capito, però sono donne.
5: No, ma poi ci sono tante donne accanite contro te proprio. Cioè, a prescindere dalle scarpe che
11: io da retta ce l'ho pure io le ballerine quelle con tutti i buchetti sopra bianche, sono
6: bellissime.
11: Ma che ne capiscono questi di moda?
6: Certo.
5: Se lo dice da sola però va bene così, se lo dice da sola pure io so George Clooney, me lo dico da solo.
6: A parte ragazzi che veramente alzo una polemica a questo punto, si trovano solo questo tipo di scarpe adesso.
5: Ma
6: se andate nei negozi, cioè non possiamo prendere il tacco 12, dobbiamo andare a lavorare, siamo madri, siamo lavoratrici, puliamo per terra.
9: Vabbè,
6: facciamo
9: non è che
6: bucato.
9: Uno deve la scarpa da ginnastica di Faschi, cioè
6: no,
9: non è uno c'è la scarpa da ginnastica.
6: Se vai in un negozio, in una vetrina, ci stanno solo le ballerine, tutte traforate, vanno queste.
9: Cioè, in tutti i negozi di Roma solo le ballerine.
6: Sì, vai Giovanni, vai.
5: Se vai a un negozio di danza, sì.
6: Fidati.
5: Ma che vai ballerina?
10: Un'altra scarpa che è antidonna proprio, ma anti, le Birkenstock, è freddo addosso.
5: Beh sì, anche quelle insomma hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo?
2: cioè,
5: sì.
2: La scarpa antisesso, cioè,
9: è Birkenstock.
8: Te lo dico, no, te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre il ragnetto, quello di gomma trasparente per andare in spiaggia.
5: Vabbè,
8: quella...
5: vabbè.
8: Con sotto il pedalino cruco.
2: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
8: Porca
2: forse
8: miseria.
2: Quello dice.
6: Vabbè, visto che sono donna, la ciabatta. Ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande. E se pure... ci metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso. Se ci metti pure il calzino, per me è quello.
8: Ecco, io vorrei capire questo discorso della moda, no? Cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita dal mercato, e col calzino. Ma va così. Aspetta. Ma che vuol dire? Va?
2: C'è la combo. Mamma quello mia. Col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se avete presente.
6: Necessaire da bagno.
2: Cosa meravigliosa.
10: Andaretta, dopo una ditta di 30 e 20, per me devo mettere ragnetto doppio.
8: No, 233 al netto.
2: Sì. Ce l'avamo dimenticati, poi abbiamo fatto pure la terra, ragazzi, sono venuto fuori 90 grammi.
8: Comunque adesso, per toglierci dalla testa l'immagine del piede col ragnetto, sai com'è veramente sensuale una donna? Lime. Con ai piedi le pinne.
2: E come
8: le pinne?
2: Ma...
8: con le pinne è proprio il
9: top. Pesce da casa che hai pinne.
2: Devo fare gesti,
8: sì, camminando all'indietro.
3: Io dalla Flami mi farei calpestare tutto. Con le ballerine comprese.
2: No, guarda che se vedessi cambieresti idea, sono sicuro.
10: Fa schifo, a ballerina fa schifo.
4: This is the morning show.
12: Solo su Radio Globo.
13: Come la notte adesso so le scarpe di quelle canti a punta davanti, però col tacco tipo da 32 centimetri. Ma che c***o te le metti a fa? Che te le metti a fa?
2: Non ho capito però a quale si riferisca.
6: Ce l'ho, domani le metto.
2: Sì?
8: Tanto ormai.
2: Ragazzi, c'è la compilation delle scarpe più brutte.
6: Più brutte,
2: ce l'ha
6: ma anche quelle invernali, è che adesso ho cambiato stagione, capito?
2: Mamma mia ragazzi, io non lo so. Allora, fai una cosa, fai una sfilata con tutte le scarpe che hai là, nella scarpa. A parte

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore di La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno, oggi dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it. Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: The Morning Show,
11: sponsored by Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Oilà, questo è il morning show di Radio Globo. Buona giornata da Massimo Vari e anche da Flaminia Cappelli qui di fronte a me, eh?
2: Ecco, poi noi bravi, leali, integerrimi, non abbiamo mai tradito e mai nessuno ci ha tradito soprattutto.
1: Come no, certo. Parole sante, detta da Cornelia. Cornelia.
2: Sì,
1: Non credo, voglio sperare di no. Però insomma, le cose capitano e poi quando capitano uno però l'importante è che sappia negare fino alla fine.
2: Ce la devi inventare bella la scusa.
1: Vai, vai.
0: The Morning Show. The Morning Show
3: on Radio Globo. Provalo, come fai a provare che ero
4: anche
3: io?
4: Anche tu fai così.
2: No, no, io mi sento in colpa anche nei sogni.
1: Lo
2: guarda.
1: Dice la scienza. Allora, tu devi
4: la scienza,
1: tu devi rispondere. Tu devi rispondere. Lo sai che per ognuno di noi ci sono sette sosia? Devi rispondere quello.
5: Ma una donna ha fatto di peggio, ha detto testualmente: le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu.
2: Bellissimo.
1: Applausi.
2: Che gli devi dire?
1: No, davanti a una cosa del genere non puoi dire più niente.
2: Ma no, tinchini alla grandezza.
5: Secondo me una molto attuale, usabile, me lo chiede l'Europa.
1: Ma come me lo chiede?
5: Adesso qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa.
1: Come me lo chiede l'Europa?
5: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, non lo so, però ecco, ci sono tante scuse che vengono utilizzate, alcune possono essere credibili, magari hanno anche funzionato, altre meno, altre sono
5: alcune le stiamo vedendo proprio da una raccolta. Questa è proprio tipicamente dimmi Giovanni se non è da donna, questa. L'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna.
2: Soprattutto il tono,
5: cioè che praticamente ti senti tu in colpa.
4: Certo.
5: Hai torto tu.
1: Senti come l'ha fatto da donna.
4: Sì, era fatto una donna, il ritmo era quello.
1: Cresciute le zette mentre lo dicevi. Che incredibile, è una cosa incredibile. Vai, ancora qualcun'altra ce l'hai?
5: Questa è bellissima. Questa, invece, questa è molto da uomo. Era il mio compleanno, lo desideravo davvero.
1: Ragazzi, scusami. Cioè, è un momento così di relax per il compleanno. Non lo farei mai in un altro momento, naturalmente. Questa si può utilizzare.
5: Certo.
1: Vai, vai.
2: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto. Questa è uno smacco, ragazzi.
4: Beh, l'hai usata questa?
1: No, io
4: questa
1: Giovanni, ma non è che io adesso
5: è più da donna,
2: Questa è più da merda, scusa.
4: Quando tra
2: cioè, lo fai, non prendo le distanze con quello che ho detto.
1: È da fantasista, però, fatemelo dire, ci vuole fantasia per tirarli fuori.
6: C'è solo una cosa: mentire sempre. In caso di emergenza, svenire.
1: Ecco, vedi? Svenire
4: come
1: addirittura.
4: Fece la concorrente con Mike Bongiorno.
1: Bello, fingersi morto, cadi per terra.
5: La giustificazione subdola da tentativo di recupero istantaneo. Ma ho pensato a te tutto il tempo.
4: Vabbè.
6: Scusa amore, non ricordavo di essere fidanzato.
1: Ha avuto un attimo così una defaianza, una piccola amnesia.
5: Comunque scuse brutte, me ne è venuta in mente una. Ero piccolino, cioè avevo avuto tipo 21 anni, così. Questa è stata d'applauso. Cioè, avevo un succhiotto sul collo, proprio bello viola. Fatto è quello, ma oggi hai detto che andavi, sei stato da Ilaria, ha detto sì, però era il suo gatto che praticamente mi è venuto in braccio così leccandomi mi ha fatto questa cosa.
4: Il gatto.
5: Il gatto, ho dato la colpa al gatto.
2: Ci ha creduto o no?
5: Forse no.
7: Amore, non conosci il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Ah, con chi vuoi non era andarci a letto?
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Club.
1: Questa mattina tutta didattica, ragazzi, per voi che avete bisogno di uno spunto. Magari avete tradito, non sapete che cosa inventarvi. Ecco, ci pensiamo noi. Che bello, che tutorial
2: che
1: facciamo.
2: Mamma mia, che cosa terribile.
1: No, è che abbiamo letto alcune delle scuse più assurde dopo un tradimento e vengono fuori, insomma, gli altarini, le storielle, tutto molto bello. Sono pochi i traditori, diciamo, qua non tradisce nessuno.
2: No, figurati.
1: Dico bene, Alessia?
8: È vero, verissimo.
1: Allora Alessia, che cosa ti è successo?
8: Allora, praticamente il mio ex andava a giocare a calcio, a calcetto, ma poi ho notato che andava senza il bordone del pallone, perché...
4: basi qua mancano però, le basi proprio.
1: Sì, lui,
8: Chiamavo magari la mamma per la conferma e diceva, ma guarda che il bordone in realtà sta qui, quindi non è andato a giocare a calcetto.
2: Non vivevate
4: quindi
2: insieme.
4: Quindi la mamma che inconsapevolmente ti ha svelato.
8: No, ancora no.
1: E quindi come è andata avanti questa storia? Naturalmente avevi bisogno di prove concrete, non è che bastasse soltanto la cosa del borzone.
8: Beh, poi diciamo che un suo amico mi ha detto che non andavano a giocare a calcio. Mi ha dato questa conferma un suo amico.
2: Molto amico, devo dire.
8: Infatti, molto amico.
1: Te l'ha data, cioè tu gliel'hai estorta oppure te l'ha data perché insomma voleva avere la coscienza pulita?
8: Penso la seconda, perché poi alla fine mi ha detto non voglio stare con questo peso e mi ha voluto dire la verità praticamente.
1: Mazza che merda, oh,
4: amica, amica, amico.
2: Scusa Alessia, ma poi ci ha provato con te questo amico?
8: No, no, no, lui con è ancora lui. Con la sua ex, cioè con la compagna storica, diciamo.
2: Giusto per quello.
1: Madonna mia, ragazzi, vatti a fidare, capito?
2: No,
1: come
2: ma, infatti, ma poi che peso.
1: Ha messo
2: cioè,
1: in banca. Vabbè, e quindi sei venuta a saperlo. Che cosa hai fatto? Sei andata al campo, al campo di calcetto, è inutile che ci andai, tanto non ce lo trovavi. Cioè, hai fatto la scenata, come sei uscita da questa roba?
8: Sì, sì, ho fatto una scenata e poi alla fine ci siamo lasciati.
1: Ah, hai fatto la scenata dove? Dove?
4: Ma dove? Ma soprattutto a lui.
8: Per telefono,
4: o a lei?
8: Per telefono, ah, no, no, per no. Telefono,
4: quindi
8: no.
4: Con lei non ce l'hai, con lei, ce l'hai solo con lui.
8: Beh, lei che c'entra, è lui la colpa.
4: No, perché tante volte, sai, molti se la prendono anche con l'altra persona. Io sono d'accordo che la colpa è di
1: certo.
4: Sua.
2: No, è pure dell'altra persona.
1: Vabbè,
4: ecco, brava.
2: Ma fate due risate su.
1: Ma come fate due risate?
4: Mettere le corna e fate due risate.
2: Beh, se la conosco.
8: Guarda, io un messaggino a lei l'ho mandato anche perché la conoscevo. E gli ho detto scusa, ma ci conoscevamo? E lei mi ha detto sì, ma non eravamo amiche. E io gli ho detto sì, ma mia madre mi ha insegnato che non si va comunque con gli uomini degli altri. Però ma lei insomma,
1: e lei ti ha detto però mia madre no quindi
8: esatto.
1: Senti, no vabbè, l'unica cosa volevo capire se lui ha cercato un po' di recuperare in qualche modo, ecco, dicendoti no è stato soltanto, oppure va bene così, ok, a posto così, ciao.
4: Sto.
1: Cioè
8: no, no, ha cercato di recuperare. Ha cercato di recuperare
1: però tu non hai preferito, ecco, non continuare.
2: Non hai ceduto, ecco.
1: No, assolutamente.
8: Esatto.
1: Molto bene. Adesso lui sta ancora con lei?
8: Sì.
1: Ah, ecco. E allora, ragazzi,
2: è una
1: bella storia d'amore. Tutto giusto.
7: Raga, ma visti i tempi, è palese. È stata l'IAI, non ero io.
6: Io una volta ho detto: mi hanno drogato, mi hanno messo la droga dentro al bicchiere.
9: Tu sei sicura che io ti ho tradito? Sei proprio sicura? Molleresti tutto? Beh, se mi molli, sappi che io non ritornerò mai più,
7: E se te presenta la foto, tu ovviamente gli dici: questo era proprio il momento in cui gli dicevo fermate.
1: Certo.
9: Ma non eri te? Mannaggia, l'ho sbagliato.
1: Oh ragazzi, però allora ci sono due cose secondo me ottime da giocarsi in questo periodo che stiamo vivendo: l'intelligenza artificiale.
5: Ottima.
1: Quindi se tu mi presenti una foto io ti dico: ma questa si vede ahi. Proprio non scherziamo, para. Quindi questa è sempre buona.
5: E dici: guarda, vedi che c'è un dito in più?
1: È vero? Aspetta.
10: Beh, io qualche anno fa, per ovviare a questo problema, me le trovai con lo stesso nome. Quindi ho frequentato per 7-8 mesi due persone contemporaneamente che avevano lo stesso nome e poi una sera ho scoperto che avevano anche lo stesso cognome.
2: Ma ragazzi, che stai a dire?
1: Livello pro!
2: Ma non è possibile. The Morning Show on Radio Global.

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio. Infatti prevarrà il sole e il tempo sarà in generale stabile, ad eccezione del pomeriggio dove avremo qualche possibile piovasco sulle zone montuose, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque caldo sì, ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui?
17: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
20: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
19: Unica tappa su Roma.
20: Ti aspettiamo al Maximo.
19: Primo piano food court.
20: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
16: The Morning Show,
22: sponsored by
23: Magicland.
24: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: della settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Allegria con il morning show di Radio Globo. Buongiorno, ben svegliati. Beh, attenzione, allegria per gli amanti del mare, ma soprattutto per gli amanti della vela.
3: Ecco, come te, infatti. Io la seguo poco, però sicuramente la seguirò di più, visto che ci ha anche telefonato il nostro assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda. Chi è?
2: Alessandro Onorato al morning show di Radio Globo.
0: The morning show.
4: The morning show on Radio Globo.
2: Adesso bisognerà cominciare a prendere un po' di dimestichezza con tutta la terminologia della vela.
5: Cazza la randa! Questo è rimasto mitico.
3: L'unica.
2: No? Ogni volta sì. È cazza la randa. Esatto. Ogni volta è sempre cazza la randa. Però perché dico questo? Perché sta arrivando un grande evento in Italia e sappiamo che quello dell'America's Cup che arriverà a Napoli il prossimo anno ci sarà, insomma, questo grande evento, ma sta arrivando qualcosa anche sul nostro litorale. Sentiamo Onorato che ci dice.
6: Lo vedete questo spettacolo? Dal 2027 arriverà ad Ostia. Dopo un lungo lavoro possiamo finalmente dire che se il GP, il campionato di vela più avvincente, più emozionante al mondo, finalmente sbarcherà a Roma, o meglio sul mare di Roma. I grandi eventi sono fondamentali, in particolar modo i grandi eventi sportivi, perché generano enormi ricadute economiche. Pensate che il 68% del pubblico che arriverà ad Ostia arriva da ogni parte del mondo. Le ricadute economiche per il territorio di Ostia saranno di oltre 25 milioni di euro e anche una forte legacy per il territorio di Ostia. Saranno oltre 10 milioni di euro gli investimenti sul territorio che rimarranno nell'utilizzo e nell'utilità dei cittadini del decimo municipio di Ostia. Quindi i grandi eventi portano ricadute economiche, ma anche grandi ricadute d'immagine. Noi vogliamo valorizzare quella che è una vocazione di Roma, ma quella che è una realtà preziosa di Ostia, che deve essere clamorosamente rilanciata, e questi grandi eventi vanno in questa direzione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Quindi che cosa sbarca? Il Sail GP, da non confondere con l'America's Cup, che è un'altra cosa. Qui insomma, stiamo parlando di multiscafi, quindi sono delle barche catamarani, ecco, per intenderci, sì. Così almeno potete capire, però è una gara molto molto molto appassionante. Ecco, e naturalmente la domanda che si fa, ma Ostia in questo momento non sta passando proprio un bel periodo, diciamo, no?
7: No, la mia domanda è perché l'ha fatto con lo sfondo dell'Ara Pacis? Cioè, che già zitta.
2: Si trovava lì. Alessandro Onorato, ricordiamo, assessore allo sport.
5: Allo sport e anche al turismo. Sì.
2: Al turismo.
3: E grandi eventi, ragazzi, bravissimo. Roma diventerà la protagonista di eventi come questo, quindi noi siamo molto contenti.
2: È molto bello, ragazzi, è molto bello. Quindi, Giovanni, mi devi prendere confidenza con alcuni termini che riguardano la vela.
5: Io
2: te lo dico.
5: Ho preso confidenza con un termine che è pronunciato adesso, 10 milioni di euro.
2: 10 milioni di euro. Ah. Sì, ah. Che c'è?
5: No, per carità, perché no, vorrei capire un attimo, c'è anche una stima di 25 milioni di indotto. Beh, io dico Onorato che è una persona molto in gamba, un assessore giovane che fa bene il suo lavoro. Fate molta attenzione a questi 10 o 25 milioni di euro.
2: Ah,
5: grazie.
2: Dici, stai insinuando che...
5: Non sto insinuando nulla, sto solo dicendo fate attenzione, perché potrebbe essere veramente un momento di rilancio per il litorale, per Ostia, per il curvone di Ostia, all'altro la spiaggia non citata indegnamente.
7: E sotto pancia, e però non lo sarà.
8: Attenzione, American Cup, perché è vincolata a Sky, non è seguita come dovrebbe essere seguita. Poi questa invece è una categoria minore, quindi non se la fa nessuno, e adesso mi deve dire, tira fuori 25 milioni di euro di profitto totale, diciamo lordo, da questa manifestazione a Ostia. A Ostia sempre si è attrezzata per tutte quelle persone in compagnia bella. Questa è una pubblicità proprio stupida che hanno fatto, perché ci stanno proprio degli errori di fondo irriparabili.
2: Allora, da dove escono fuori sti soldi che sono stati annunciati? Ce lo dice Alessandro Onorato. Buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Eccolo qua, l'assessore allo sport, lo ricordiamo.
5: Grandi eventi. Turismo e la moda.
2: Eccolo qua.
8: Proprio stupida che hanno fatto, perché ci stanno proprio degli errori di fondo irriparabili.
2: Allora, da dove escono fuori sti soldi che sono stati annunciati? Ce lo dice Alessandro Onorato. Buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Eccolo qua, l'assessore allo sport, lo ricordiamo.
5: Grandi eventi. Grandi eventi.

0: Bello che ognuno dica la sua, però se dobbiamo fare un confronto sui numeri, facciamolo sui fatti. Allora, nessuno ha detto che 25 milioni di euro è il fatturato lordo dell'evento. Parliamo di Sail GP,
1: sì,
0: un evento che i paesi si litigano per ospitarlo pagando. Roma è riuscita ad ottenere la tappa di Sail GP che si terrà ad Ostia, Mare di Roma, senza dare un euro a CGP, prima notizia, quindi noi non gli abbiamo dato un euro, l'abbiamo convinti perché Roma da 4 anni, non so se qualcuno se n'è accorto, ma mi sembra di sì, è tornata a essere la capitale dei grandi eventi sportivi, della moda, concertistici, della cultura, dell'arte. Quindi oggi, in una rinnovata immagine di Roma, dicono vabbè, portiamo CGP a Roma e il mare è ad Ostia.
1: Certo.
0: Seconda considerazione, 25 milioni di euro è la ricaduta economica che genera una tappa di 6 GP mediamente nella città ospitante. Terzo fattore, il 68% dei biglietti, perché ci sarà una parte a pagamento, viene venduta a persone che arrivano da fuori il luogo dove si ospita la tappa, quindi da fuori Roma, quindi sono turisti. La permanenza media di uno spettatore è di oltre 4 giorni.
1: Bene.
0: Qualcuno dirà, tra i vari start-upper, CEO, esperti sui social che troviamo ogni minuto, ma Ostia, dove dormiranno? Ha bisogno di investimenti.
2: L'ha detto Giovanni prima, guarda, ce l'abbiamo qua, eccolo qua.
0: No, però voglio dire, se tu non porti grandi eventi, non porti una narrazione positiva di Ostia, dove io sono nato e cresciuto, nessun pazzo investirà mai un euro. Se le notizie di Ostia sono solo quelle di cronaca nera, c'è il pazzo che va là a investire.
3: La novità è che
0: da 4 anni a questa parte ad Ostia arrivano grandi eventi, come l'arrivo del Giro d'Italia.
3: Ecco, 10 milioni di euro che verranno poi inseriti per i benefici della città, la città di Ostia, anzi per il quartiere di Ostia. Ostia, vediamo ultimamente, veramente solamente per quelle notizie che ha detto lei, viene esaltato. Però questi 10 milioni di euro da dove arrivano e soprattutto cosa verrà rivalorizzato? Perché questa è una grandissima occasione, questo evento.
0: Sono investimenti fatti insieme alla Regione Lazio per il ripascimento della costa e delle spiagge. Quindi verranno allungate le spiagge in prossimità del porto, quindi parliamo di Ostia Ponente. Sono interventi strutturali che rimangono alla comunità, che soltanto incidentalmente tra un anno serviranno all'evento. Però guardate, io vi voglio fare un esempio: quando a Roma c'è stata la Ryder Cup, di cui alcuni dicevano ma che ci interessa questo sport elitario,
1: lo ricordiamo, il golf, per chi magari
0: è la coppa del mondo di golf, per intenderci, l'ho volgarizzata e non me ne vogliono gli appassionati di golf, che si è tenuta alle porte di Roma.

0: E beh, allora non ci rimane altro che salutarci e darci appuntamento a domani per aprire un'altra settimana con il Morning Show di Radio Globo.
1: Ma è vero, perché noi siamo sempre molto energici, però anche un po' stanchi, no? Di domenica, quindi andiamo a riposare per essere freschi domani.
0: Ma giusto qualche minuto, poi ritorneremo di nuovo insieme. E adesso vi lasciamo invece con chi è fresco, quindi con gli amici di Più Uno, che ritornano ad accompagnarvi anche per questa domenica. Intanto grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a tutti voi, rimanete qui su Radio Globo. Ciao. Ciao.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Radio Globo Promotion.
0: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
16: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: su Radio Globo. Più uno.
1: Politici, imprenditori e personaggi pubblici
0: si raccontano senza filtri.
1: E non da soli, ma con chi li conosce davvero. Radio
2: Globo. Per l'ultima volta quest'anno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Più Uno su Radio Globo. Davide Mannone, Federico Lobuono, chiudiamo col botto. Boom, boom, boom.
3: Boom, buongiorno Davide, buongiorno a chi ci ascolta. Un po' mi mancherai, devo dire.
2: Possiamo vederci fuori.
3: No, vabbè, ma non è la stessa cosa essere qui con te la domenica mattina con i tuoi ritardi di 40-50 minuti rispetto agli appuntamenti, con i tuoi outfit sempre estremamente eleganti,
2: però,
3: istituzionali.
2: Però oggi chiudiamo.
3: Chiudiamo con...
2: degli ospiti un po' diversi dal solito.
3: Un po' diversi dal solito. Infatti io proprio per questo sono felicissimo di annunciare con un caloroso benvenuto Ivan Grieco. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Ivan, grazie di aver accettato il nostro invito. Sei contento di essere qui con noi?
4: Molto, molto, anche perché ci tenevo particolarmente dopo aver seguito tutte le puntate. Ho detto, Fede, qui bisogna organizzare la chiusura della stagione.
3: La chiusura della stagione, ecco.
2: Chi è che ti risponderebbe no, non sono contento? Poi questa è una domanda abbastanza paracula. Cioè,
3: vabbè, uno può
2: dice,
3: anche
2: no,
3: dire,
2: non voglio
3: guarda...
2: essere qua. No, secondo me è successo, però non te l'hanno detto.
3: Non me l'hanno detto, no. Può essere. Sì, poi peraltro anche tanti dei tuoi amici e compagni di battaglia sono stati qui da noi ospiti. Mancavi in effetti solamente tu. Conosci il format, qui su Più Uno devi portarti un Più Uno. E dici chi hai scelto e soprattutto perché.
4: Perché mia madre non era disponibile, abbiamo scelto Davide Marra, compagno di mille avventure, collega di lavoro a Pulp Podcast e amico ovviamente da tanti anni.
3: Benvenuto.
5: Grazie.
2: Benvenuto,
5: grazie,
2: Davide.
5: Grazie mille. Dai Roma dai.
2: Fede, scusa, lui non dice niente che non c'ha la giacca, la cravatta.
3: Ma l'ospite è padrone e può vestirsi come vuole. Il conduttore dovrebbe avere un aspetto più istituzionale.
2: Vabbè, siamo stati abituati a vedere un po' di politici qua dentro, quindi diciamo oggi così proprio a briglie sciolte.
5: Ma se volete ve lasciamo soli.
2: No.
5: Comunque vedo un'intesa sessuale di un certo livello.
3: Oddio, non siamo.
5: Mi sento di troppo.
2: L'invito che hai fatto inizio puntata, c'ha ragione Davide.
5: Mi sento di troppo, ragazzi.
3: Ah, no, ma noi adesso approfondiremo la vostra.
4: Scusa, Fede, però non è che se tu sei abituato a vestirti da nonnetto politicante, allora anche gli altri devono adeguarsi.
2: L'hai visto? Li ho pagati.
3: Oggi sono in minoranza, vabbè. Ma
5: dai,
3: io...
5: parliamo di Roma. Somalen, che deve fare?
3: Incasso il corpo.
2: Allora,
3: ecco,
2: Roma con Federico?
5: Ma che ne so io?
3: Perché
5: io...
3: con Davide.
5: Vabbè, io sono entrato qua, ho visto 70 Radio Romano. Ho detto, Ivan, mi ha fregato pure oggi.
3: Perché ovviamente. Tu tifi Lazio?
5: Io non tifo, ragazzi. Il calcio. Seguito per me è un'aberrazione dell'umanità.
3: Ecco.
4: Questa è una vergogna, veramente via, subito fuori da questo studio.
2: Via, fuori dallo studio, neanche abbiamo iniziato la puntata. Torniamo tra poco, mettiamo un brano, poi di nuovo qui con Ivan Grieco, streamer, conduttore della miniera, inviato per Pal Podcast, tante altre cose, e Mr. Marra per la puntata finale di Più Uno su Radio Globo.
1: Stai ascoltando Più Uno on Radio Globo.

0: talk about.
1: Anche questa domenica mattina è ora delle offerte di Romana Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stai ascoltando Più Uno. Politici, imprenditori e personaggi pubblici si raccontano senza filtri on Radio Globo.
2: Senza filtri anche questa mattina abbiamo Ivan Grieco ospite a Più Uno per l'ultima puntata della stagione. Ivan Grieco, un botto di cose, tanto adesso abbiamo la scheda, quindi le vediamo insieme, tra cui inviato per Pal Podcast, e quindi da Pal Podcast abbiamo anche il Più Uno di Ivan, che è Mister Marra.
3: Allora, il programma prevede che io adesso ti legga una scheda che è un po' una biografia di Ivan. All'interno di questa scheda sono stati volutamente inseriti dalla nostra redazione degli errori. A te l'arduo compito di individuare questi errori. Cominciamo. Ivan Grieco è nato a Roma il 1 luglio 1998. È uno streamer, youtuber e divulgatore italiano. Allora già qua c'è un errore, è nel 92.
4: Gli piacerebbe.
3: Gli piacerebbe, ma l'avevi...
5: immagino lo sapete, voglio dire.
3: Vabbè, non lo so, non mi ha interrotto, quindi magari.
5: Ti deve interrompere.
3: Devi interrompermi.
4: Ah, ti devo interrompere. Devi dirmi... che ne so, okay. Stiamo in radio, io qua ascolto.
2: Sì, c'hai un pulsante immaginario.
3: Esatto, okay,
2: non avevamo abbastanza budget.
4: Ovviamente, nonostante si riporta abbastanza bene, non è del 98.
3: È del 92, infatti. Dicevamo, uno youtuber e divulgatore italiano noto per i suoi contenuti di approfondimento politico online e per essere il creatore del format La Fattoria.
4: No, La Miniera.
5: La
4: Fattoria è un ottimo reality, devo dire.
3: Li guardi reality?
4: No.
3: No,
4: non guardo la TV, caro Federico.
5: Oh. Però lo conoscevi il reality La Fattoria?
4: Di nome sì, mi ricordo.
3: Comunque. È informato sui palinsesti, poi non è che... ha frequentato il liceo classico Kant a Roma. Ha iniziato la sua attività sul web con il canale YouTube Rampage in the Box, inizialmente dedicato al videogioco FIFA, di cui è anche un giocatore professionista.
4: Era COD, non so.
3: Era COD.
5: Call of Duty.
3: Ma voi da quanto vi conoscete?
4: 2016? 17?
5: Forse 16-17.
3: Col tempo ha spostato i suoi contenuti verso l'intrattenimento e l'attualità, fino a concentrarsi prevalentemente sulla politica, passando alla piattaforma Twitch.
4: Sbagliato! No.
3: Col programma La Miniera, attraverso dibattiti e dirette, si confronta e mette a confronto ospiti appartenenti a diversi schieramenti politici, con l'obiettivo di creare approfondimento su temi di attualità. Qua c'è una specifica, poi figlio di genitori comunisti, questo è...
4: Beh, è vero.
5: Sì, ma se volete approfondiamo, non lo so.
3: Vabbè, ce lo racconterai. Grieco è particolarmente attento alla guerra in Ucraina. Ha realizzato interviste con esperti, analisti militari. Ci sei anche stato?
5: Ci sono anche stato, a febbraio.
3: Collabora con Pal Podcast, condotto da Fedez e Mister Marra, per il quale realizza contenuti e svolge il ruolo di inviato. Come lo svolge questo ruolo di inviato?
4: Egregiamente.
3: Sì. Ti sei meritato un aumento come mio.
5: Meno male, diciamo,
4: Vabbè, non dipende da me tanto. Io metto una lira. Io prendo solo.
3: Vabbè, questa mi sembra una grande linea da suggerire. Nel 2025, qua ci segnala la redazione, ha denunciato insieme all'attivista Matteo Allis un'aggressione avvenuta durante un'azione simbolica presso uno stabilimento balneare. Ce n'è forse più di una di situazione del genere.
2: Sì, questa è quella più virale forse.
5: Sì, tra l'altro quella più virale, che ci è costata una denuncia, questo lo possiamo dire.
4: Esclusiva.
5: Hanno denunciato loro per noi, questa è un'esclusiva.
3: Cioè vi hanno denunciato?
5: Denunciato in quell'occasione, penso, a cui tu ti riferisci. Siamo stati denunciati, ci è arrivata di recente questa denuncia per diffamazione, dove ci è stato chiesto, insomma, di recarci in commissariato per deporre la nostra testimonianza. È folle, però.
4: E quel balneare era Federico Lobuono.
3: Esatto. E concludiamo la scheda dicendo che Ivan Grieco è appassionato di calcio e tifoso della Lazio.
4: Ovviamente sì. Ovviamente
5: no,
4: sì.
5: No.
4: Ovviamente mi tifoso dissocio. Della Lazio.
5: Cioè, mi dissocio.
4: Guarda, posso dirvi questa cosa, ve lo confesso, ha il poster di Zárate in camera.
5: Mamma, chi hai tirato fuori? Zárate.
3: Però non segui il calcio, ma sei preparato.
4: Io so tutto, Federico. Tu lascia fare.
3: No, ho capito, lascia guarda fa. Che non è da poco.
2: Ma neanche da bambino, zero.
4: No, ho avuto una mia fase, ok, durante le superiori, per semplice, diciamo, motivi di aggregazione.
2: Aggregazione, certo.
4: Sì.
2: Ma è da piccolo, quindi seguivi qualcosa?
4: ma poca roba. No, ma quel periodo là veramente era più che altro per giocare a FIFA, a Football Manager, a Fantacalcio.
5: A
4: no,
5: FIFA,
4: in quel periodo
5: seven.
4: Esatto, in quel periodo era, cioè, seguivo, però.
6: Quando ti chiedevano da piccolo che squadra tifi, cosa rispondevi?
4: Ma sai, mio padre ti fava un po' la Juventus perché, boh, mi piaceva Del Piero. Però non è che ci sono mai stati grandi tifosi in famiglia. Però, boh, dicevo forse Juve, Lazio, a seconda del periodo. Ma guarda, mi interessava poco.
5: Una bandieruola,
4: no,
5: diciamo.
4: Ma di solito rispondevo veramente non tifo. Non tifo, non mi interessava molto.
2: Va bene, torniamo tra poco qui a P1 per l'ultima puntata con Ivan Grieco da Pal Podcast, l'inviato, perché poi invece diciamo di Pal Podcast, colui che lo fa, c'è Mister Marra, il P1 in studio di oggi. A tra poco.
1: P1 torna tra poco on Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
7: Ogni ospite aveva un cameriere
8: personale?
7: Sì.
6: C'è un cameriere a testa?
7: A testa.
8: 12 camerieri per 12 invitati?
7: Di più, in cucina erano una ventina.
8: C'erano più camerieri che invitati.
7: E la
6: riserva, capito? La panchina c'era.
7: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
8: Dalla Bretagna.
7: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
8: Che l'ha fatta lì sul momento?
7: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so.
9: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna che aereo, tra sti 12 ospiti chi c'è stava? Mazinga?
10: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
9: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
11: La roba è che sta rosica perché non te sei potuto
12: ammazza 12, oh. Se ci guarite, vi siete proprio ammazzati dai risati.
13: Stiamo a parlare quello del Mac, questo a 12 persone, 12, come viene a dire, e ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, Gesù.
14: Capirai? I camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia.
1: Tutto bloccato.
15: Torna domani,
1: dalle 16 alle 19,
15: solo su Radio Globo.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Parola di Roberto Carlino.
7: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
8: Con Federico Lo Buono e Davide Mannone on Radio
9: Globo. Ehi, Ivan Grieco e Davide Marra, Mister Marra, diciamo, conosciuto un po' meglio così, abbiamo capito, amici, colleghi da Pal Podcast, senza filtri, lo scopriamo questa mattina.
10: Questa è una domanda, si scopa fare i podcast?
11: Ma io ho sempre scopato, guarda, per fortuna, non mi sono mai lamentato dal punto di vista, però ovviamente la fama porta anche più piedi in DM, cioè è normale che...
9: Quando è che avete capito entrambi che la vostra vita era cambiata? Cioè dalle scopate si capisce questa cosa o anche da altre cose?
11: Secondo me...
12: dal conto in banca.
11: Conto in banca, no, secondo me quando sei in treno e vedi che altri ascoltano il tuo podcast, quello sì, quello è stato abbastanza strano.
9: Cioè quando ti fermano per strada?
11: Sì, però a noi, cioè, nel senso, ci fermo già da tanti anni, siamo famosissimi, nel senso, cioè, a livelli di Dua Lipa.
12: A me quando quelli di Cambiare Rotta hanno iniziato ad insultarmi, a picchiarmi alle manifestazioni, a dedicarmi anche dei post su Instagram.
11: Non lo so, forse da quando mia madre ha smesso di vergognarsi di me.
10: Vabbè, dai. Ma da ragazzi che volevate fare? Tu ce l'avevi questa cosa in testa oppure avevi altre...
11: Più o meno sì, però ovviamente non è che esisteva il concetto di podcast o podcaster, però sì, diciamo, sempre pensato che avrei fatto qualcosa di non convenzionale, qualcosa di legato al mondo della creatività e soprattutto della parola, quindi tendenzialmente sì, ovviamente non con precisione, perché non esisteva proprio questo mondo quando ero piccolo.
9: Senza internet ti avremmo visto, anzi sentito in radio?
11: Secondo me sì. Mi piaceva molto, e infatti amo un film di Richard Curtis che si chiama I Love Radio Rock.
9: Mm-hmm, certo.
11: In realtà in italiano è stato tradotto così. E sì, mi piace molto il concetto, però pagano troppo poco ad oggi ed è un po' un mezzo morto, mi dispiace per i presenti.
12: No, ma questa no. Cosa è...
9: E noi non risponderemo e solamente faremo un occhiolino. Chi
10: Ivan? E tu Ivan?
12: Allora, io quando ero piccolino andavo dal dentista, vedevo quanti soldi chiedeva mia madre l'apparecchio, io le ho detto voglio fare il dentista, io subito pensai ai soldi, no? Poi però sono cresciuto e ho intrapreso, diciamo, questa passione della telecronaca. Avrei voluto fare il telecronista sportivo, poi invece sono finito nel mondo dei videogiochi a farlo per i tornei dei videogiochi.
10: Ivan, io vi sento, diciamo, entrambi molto convinti sia del, diciamo, del vostro lavoro che della preparazione, ma c'è stata una volta, vorrei saperlo da entrambi, in cui non vi siete sentiti all'altezza magari di un'intervista che avete fatto, di un confronto, magari poi anche un'ansia tra virgolette prevenuta, poi magari alla prova dei fatti invece è andata pure bene, però un contesto in cui avete detto forse questo è un po' troppo per me.
12: Ma io forse tra le più recenti ti direi quella col generale Vannacci, dove io avevo richiesto la presenza, come faccio sempre di solito, di un esperto. Avevo quello che lì mi è stato risposto: no, fate soltanto tu e lui, se vuoi, se no non viene. Allora ho detto vabbè, mi preparo io, mi faccio inviare dei grafici, dei dati dall'esperto X e cerco di farcela da solo. Poi è andata sul piano militare, lui è un ex generale, io ho provato ovviamente in tutti i modi, però nei commenti ne è uscito lui: ah, non la puoi mettere sul piano militare, stai parlando con un generale. Quindi sono uscito come sconfitto, tra virgolette.
10: Davide?
13: No, ad oggi no, ti ho risposto, sono perfetto. No, vabbè, no, ti devo dire, in passato sì, e per passato intendo al Cerbero, che è stata la mia prima esperienza con podcast e con ospiti anche politici o con ospiti di altri settori, ma le ho citate spesso, ad esempio con Big Luca non fu una grande puntata per un errore mio di selezione dei, diciamo, dialettanti, anche per preparazione su quelle tematiche specifiche che è un po' di, diciamo così, fantasisti fiscali, chiamiamoli così, che è appunto un ambito in realtà anche difficile, è specifico ma in un settore particolare, no? Perché è tipo il commercialista fantasista, no? Altre del passato sicuramente sì, ma io ti direi che tutta la mia esperienza dal 2018 fino al 2020-21 è stata piena di errori, ma perché era un mondo inesplorato per me, però secondo me mi sono, diciamo, poi alla fine allenato per fare quello che faccio oggi. Oggi non mi sento mai impreparato. Questo non significa che adesso, stronzate a parte, che non abbia magari portato a casa delle puntate poco soddisfacenti per il pubblico. Per quanto mi riguarda, e penso di essere sufficientemente autocritico, non mi sento impreparato, anche perché per fortuna ho il tempo per organizzarmi e sono parte attiva del processo creativo, quindi scelgo anche io gli ospiti, ovviamente. Però no, ti devo dire, sono abbastanza sereno da questo punto di vista, anche perché io non sono un duellante, tra l'altro, cioè nonostante alle volte intervenga, ecco, per esempio con Vannacci, che ci dava Ivan, sia quando l'abbiamo intervistato a Sanremo, sia quando è venuto prima, nella puntata prima di quella con Renzi, ho fatto delle contestazioni a lui, però fondamentalmente il mio obbligo è quello di creare un prodotto, come dicevo prima, che dia più informazioni possibili allo spettatore. Non è quello di uscirne bene, non mi interessa uscirne da figo, anche perché i giochetti da conduttore per farlo sono infiniti e potrei farlo facilmente, come potresti tu in questo momento, forse, o forse no.
12: Potresti fare la Lily Gruber.
10: No, ma noi siamo...
9: C'è un ospite dei sogni, lo chiamo così, per entrambi, che ancora non siete riusciti ad acchiappare?
13: Sì, ce ne sono un pochino. Grillo mi piacerebbe tanto. Uno, purtroppo questo è un rimpianto, ma non, diciamo, per responsabilità, Richard Benson, avevo organizzato proprio al Cerbero per farlo venire, purtroppo poi anche lui è venuto a mancare pochi giorni prima, che è stata una delle mie più grandi fonti di ispirazione, e boh, non so, ci penso, vai Ivan.
12: Ah, io ti direi sicuramente Mario Draghi. Lui mi piacerebbe tantissimo. Ho provato anche a contattare l'ufficio stampa più volte, però è sempre andata male, purtroppo, fino ad oggi. Ci riproveremo.
9: Scusa, che Grillo ti ha detto di no o ancora non l'hai contattato?
13: L'abbiamo contattato e ci sta,
9: forse
13: ci sta pensando.
9: Okay.
13: Mi piacerebbe anche Zarate.
12: Allora Francesco Totti pure, scusa.
13: No, Totti lasciamo perdere, guarda, lasciamo sta.
9: Possiamo mettere una buona parola con qualcuno che sta...
13: No, vabbè, no, Totti in realtà è simpatico, mi piacerebbe, sì. Sarebbe divertente.
9: Va bene, Davide, Ivan, non andate via, perché abbiamo ancora un po' di domande per mettervi alla prova, per conoscervi meglio, ma soprattutto l'ultima parte del programma. Niente spoiler se non l'avete seguito. E ci vediamo tra poco. Dai, Ivan Grieco, conduttore della miniera, inviato Pal Podcast, e sempre come conduttore però di Pal Podcast, streamer, podcaster, Mr. Marra, oggi a Più Uno, Radio Globo.
14: Più Uno, perché si sa, nessuno si racconta veramente da solo. On Radio Globo.
9: Nessuno si racconta veramente da solo, e non lo fa nemmeno Ivan Grieco, che è l'ultimo ospite di quest'anno di Più Uno. Oggi è l'ultima puntata. Ivan Grieco, conduttore della miniera, fa un sacco di cose, inviato per Pal Podcast, e quindi da Pal Podcast si è portato il suo Più Uno, che è Davide Marra, Mr. Marra, oggi in studio.
10: Torniamo a parlare di voi. Un politico che stimi, che ha conquistato la tua stima?
12: Beh, l'ultimo libro che ho letto è il libro di Carlo Calenda, quindi...
13: No, vabbè, quanto te paga per sta marchetta?
10: stato nostro ospite, peraltro.
9: Sulla stessa sedia tua, pensa.
12: No, allora c'è da dire questa cosa. In un mare di politicanti da quattro soldi del giorno d'oggi, Calenda sembra uno dei pochi che si salva, e quindi leggermente superiore da un punto di vista di competenze. Detto questo, anche lui ha mille difetti, voglio dire, cioè, già che mi dice che i videogiochi sono il male assoluto, è un boomerone che non capisce niente su questo.
10: Davide?
13: Tema. Federico Lobuono.
10: Vabbè, poi dai, questa faccio la clip e me la tengo, chissà.
12: No, però anche Michele Boldrin è un politico ad oggi, quindi ti direi anche Boldrin comunque.
10: Dai Davide, capace. Qualcuno che ha intervistato e poi in qualche modo, detto questo, però dice delle cose giuste.
13: Giulia Pastorella.
10: Di Azione, deputata di Azione. Sarà, non avevi pensato uno dei tanti leader che avete avuto?
13: Sì, ma guarda, in realtà stimo alcune parti di molti politici che ho intervistato, perché poi va un po' diviso. Alcuni mi stanno simpatici ma non condivido le idee, di altri condivido le idee ma non i modi. Come diceva anche Ivan, magari c'è un politico che su certe cose,
12: di Renzi io ammiro l'arte oratoria, perché
13: esatto.
12: È il numero uno per quanto riguarda quel tema lì. Poi su alcune cose
13: sì poi ragazzi, io sono molto, cioè, parlate con una persona molto disillusa, cioè sono un estremo pessimista, quindi per me la politica è compromesso e tendo, come ho detto prima, a non idealizzare nessuno. Cerco magari di sminuzzarli analiticamente, quindi ecco, sì, Calenda mi piace questa cosa, lo stesso Vannacci può essere bravo in questo, Renzi colà, Boldrin per quello.
12: Anche Salvini ha un sacco di pregi, no?
13: Beh, su lui è difficile in effetti trovarne, forse gli elenchi, ma lo stesso Bonelli mi sta simpatico, cioè nel senso, però ecco, ti posso dire un Marco Cappato, una persona che stimo molto, ok? Però è molto difficile dirti un nome all'interno poi di quel pantano che diventa il mondo politico attivo all'interno dei palazzi.
10: Un volto che mettereste su una banconota?
12: Sergio Mattarella, dai. Sergio
13: ma lascio perdere quello.
12: Ma come?
10: Il
12: presidente?
13: Ma lascio, non è il mio presidente, lascio ma proprio perdere. Diciamo,
12: meglio no, mezzo Putin, com'era, no?
13: Meglio Putin, no, scherzo, no, scherzo, ragazzi, da casa, no, assolutamente no. Ma oddio, ragazzi, chi mettere? Francesco Dotti.
10: Francesco Dotti,
13: come metterei?
12: La banconota di Roma, però. Vabbè,
13: certo.
10: Mettiamola,
13: certo.
10: Da parte. Allora andiamo, ecco, più nell'intimo. Davide, perdoneresti un tradimento?
13: Sì, ne ho perdonati tanti, soprattutto di amici.
10: E sentimentale invece?
13: Sì, per me non è così grave il tradimento in realtà, non ho un grande valore a questa cosa qua.
9: Perché tradisci? Cioè lo dici perché lo
13: capita? No, al contrario, ho sempre cercato di strutturare relazioni in cui il tradimento sessuale non sussistesse. Però sai, se perdoni quelli intellettuali o di amicizia, che secondo me sono più gravi, quelli carnali hanno anche meno valore.
10: Sempre si possono, non c'è
13: sempre no, è ovvio, se tu scopri che c'è una relazione parallela con 14 figli dici sì, io sono psicopatico, cioè me ne vado proprio per mia tutela.
10: Ma non ride perché c'è passato.
9: No, rido perché sono cose che
13: Davidone sa tutto, però
9: non si possono dire sui commenti.
13: Che è successo
9: sotto?
13: Davido? Chi ti ha spezzato il cuore?
9: No, non era autoriferito, diciamo così. Poi
13: vabbè,
9: è successo.
13: Un amico, diciamo.
9: No, volevo chiedere, perché ti sei messo a ridere quando lui ha detto di sì prima?
13: Sugli amici,
12: non aveva lasciato perdere, diciamo. Sono cose che è meglio non toccare.
9: Ma voi le avete toccate.
10: Vabbè, ormai le avete toccate.
13: Andiamo avanti, che stiamo a fare gossip qui. Beh, questa è una trasmissione seria.
12: No, io anche sono per il perdono dei tradimenti, perché per me, su questo la pensiamo praticamente uguale. Non dovrebbe esistere il discorso del tradimento, perché io sono per le relazioni open mind.
10: No, però sono due cose diverse. Cioè, se tu sei in una relazione aperta non è tradimento, se sei in una relazione chiusa
12: infatti io sono contro le relazioni chiuse, cioè nel senso, io accetto, chiunque, ognuno può fare quello che vuole. Nella mia testa ci deve essere un qualcosa di più aperto, con
10: il
12: un minimo
10: campo largo, anche
12: un minimo di
10: campo largo,
12: chiaramente sempre con delle regole.
13: Sì, sì, sono d'accordo con la distinzione del buono lo buono.
12: Deve essere semplicemente un discorso carnale, cioè se io capito in una serata con gli amici, sono fidanzato, però se mi capita di andare con qualcuno in quel contesto e finisce lì, e una classica botta e via, che poi quella persona non la rivedo, va benissimo. Vabbè, ragazzi, stessa cosa se lo fa anche il mio partner.
13: Perfetto, ragazzi,
12: dire.
13: Nei commenti ci blasteranno perché purtroppo l'essere umano è ipocrita e non riesce ad ammettere a se stesso alcune cose. Ma
12: i dati però ci danno ragione, Davide.
13: Ma non ce ne frega un cazzo dei dati.
12: Ma chi se ne fotte dei dati? Fondamentali.
13: Ma che cazzo tradisci, Ivan? Ma ti sembra normale?
12: Ormai
13: tradire.
12: Il matrimonio non funziona più. Le coppie chiuse si tradiscono sempre.
13: Coppie
12: sono
13: chiuse.
12: Infelici.
13: Basta i tradimenti.
9: È pieno di coppie aperte. Adesso non so, cioè intorno alla mia cerchia tantissimi sono aperti.
10: Tu però hai delle cerchie anche, diciamo.
13: Comunque, ragazzi, io torno per rispondere agli amici da casa. Torno a quello che vi ho detto prima. Sono pessimista. Non sopravvaluto l'essere umano. Per questo che non riesco, per fortuna, a rimanere fondamentalmente deluso anche da queste cose qua. Per quello vi dico, non do un grande valore al tradimento. Non significa che meno male, che bello. Cioè, ovviamente le ricevi le botte. Quando
12: se ti tradisce col tuo miglior amico.
13: Ma sì, ma anche, ripeto, veramente sto facendo un discorso serio. Anche quando ricevi veramente delle notizie specifiche di persone accanto a te con le quali hai condiviso tante cose, è ovvio che faccia male. Però a un certo punto sono arrivato ad un livello di tale veramente valutazione dell'essere umano in sé che non mi aspetto più nulla da nessuno.
9: Severo ma giusto, dai. Torniamo tra poco con Davide Marra, Mister Marra e Ivan Grieco da Pal Podcast. Anche se poi, vabbè, ovviamente, tutti e due avete una vita, stiamo scoprendo anche un po' altri lati. Tra poco, questa è l'ultima puntata di Più Uno su Radio Globo.
14: Più Uno
15: torna tra poco
14: on Radio Globo.
15: Cash Globo.

0: adattati. Hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite, con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
17: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
18: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
17: Unica tappa su Roma.
18: Ti aspettiamo al Maximo.
17: Primo piano food court.
18: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
19: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Federico Lobuono e Davide Mannone presentano Più Uno on Radio Globo.
0: L'ultima puntata di quest'anno di Più Uno su Radio Globo con Ivan Grieco, ospite di oggi, conduttore della miniera, streamer, inviato per Pal Podcast, e da Pal Podcast il suo Più Uno è Mr. Marra qui in studio questa mattina, a cui chiedo, entrambi, scendereste mai in politica, voi due?
23: Ma che sei matto?
0: No. Non ci avete mai pensato? Mai.
24: Io preferisco quello che faccio, nel senso attivismo politico su alcune battaglie che alcuni politici o alcuni partiti portano avanti. Cioè, quando il Matteo Allis dei radicali di Più Europa va sulle spiagge per combattere il tema della concorrenza, i balneari, o il tema dei tassisti, o quando un politico come Azione o chiunque altro ci vuole andare va in Ucraina per parlare della situazione della guerra, io sento insomma che queste battaglie sono anche mie e quindi mi unisco, cioè, ma anche se mi chiamasse il Partito Comunista che sul tema del lavoro magari possiamo avere delle idee simili, facciamo un'inchiesta, facciamo un documentario sul lavoro nero, sul lavoro sottopagato, io lo faccio volentieri, cioè ci sono delle battaglie come un po' alla Cappato che secondo me è giusto combattere anche se non si sta in politica attivamente dentro le istituzioni.
1: Davide, la lezione più grande che hai imparato?
2: Da che punto di vista?
1: Sulla gestione dei rapporti, sul lavoro, su quello che vuoi. Una lezione di una batosta che magari hai preso e...
2: Non sei un cazzo. Non sai e non sei un cazzo.
1: Ivan?
24: Io ti direi... La lezione che ho imparato è quando pensi che stia andando tutto a rotoli, che stai attraversando il classico momento più difficile della tua vita fino a quel momento, poi però il tempo aggiusta tutto, cioè quindi
2: ma anche il contrario volendo, no?
1: Puoi andare ancora più giù.
3: Quello è ancora peggio.
1: Quando tocchi il fondo scopri che c'è un fondo sotto il fondo.
24: No, però è vero, questa cosa è una frase banalissima, il tempo aggiusta tutto, però è vero, raga, cioè è lì per lì, ti senti sprofondare, ti senti morire, però dopo un mese magari stai a palla di nuovo.
1: Silenzio. Allora, no, siamo arrivati, no, è stato molto filosofico.
3: Nel frattempo, mentre Ivan parlava, l'ho vista, l'ho intravista nei corridoi.
4: È arrivato Malen, ragazzi, ecco. Un applauso. Grande Malen.
3: Prima di arrivare appunto al nostro momento... clou, l'ultimo metodo della
1: esoterico,
3: stagione
1: esoterico.
3: Ve la faccio io la domanda già prima, così se vi va di rispondere. Dove vi vedete tra una decina d'anni? Cioè dove vi vedete nel futuro prossimo?
5: Al cimitero.
3: Mazza, no, dai,
24: me l'ha rubata a me, raga, volevo dirlo io al campo.
3: Capito, ragazzi, ma
4: no, sì. Spero fuori dalle scene con mia figlia, dietro le quinte a lavorare, ma non più come frontman, mi sono un po' rotto i coglioni e quindi spero accanto alla mia bellissima
3: figlia. Ti sei rotto i coglioni perché
4: l'esposizione... No, troppo lungo, poi un giorno lo spiegheremo bene, però è legato anche ad eventi drammatici, però questo. Spero con tranquillità continuare a lavorare perché io amo il lavoro che faccio, soprattutto la parte creativa, gestionale, però mi piacerebbe appunto fare una cosa fuori dalla luce della ribalta.
1: Ivan?
24: Io mi vedo, spero, come dipendente con un buono stipendio al tempo indeterminato.
1: Comunque abbandonate entrambi, cioè, tutto quello che...
24: No, scherzo, cioè, mi vedo sempre in questo ambito dell'informazione, dell'attivismo... Però sì, come diceva Davide, forse alla lunga non è più sostenibile a livello fisico e mentale, quindi un pochino più dietro le quinte, spero che nascano uno stipendio al tempo indeterminato.
1: Comunque abbandonate entrambi, cioè, tutto quello che...
24: No, scherzo, cioè, mi vedo sempre in questo ambito dell'informazione, dell'attivismo, però sì, come diceva Davide, forse... alla lunga non è più sostenibile a livello fisico e mentale, quindi un pochino più

0: Ivan?
1: Beh, le strade sono due, pillola rossa, pillola blu, o te ne vai all'estero dove, insomma, in tanti paesi ci sono più possibilità sicuramente sotto tanti punti di vista, oppure rimani qua, ti rimbocchi le maniche e non aspetti che qualcuno faccia le cose per te, cioè mettiti in gioco in qualsiasi campo tu voglia metterti in gioco, però fallo, cioè non stare ad aspettare o a lamentarti. E soprattutto non passate il vostro tempo ad invidiare gli altri sui social, perché questa è una moda del momento, no? Si passa più tempo a commentare quello che fanno gli altri che a produrre, cioè producete voi stessi qualcosa, cazzo, dobbiamo produrre di più.
2: E aspettate che poi
1: più.
2: Davide e Ivan andranno in pensione,
0: esatto,
2: ci stanno due posti liberi.
0: Posto.
2: Facciamo entrare Vania che al volo ci leggerà un pochino l'energia del vostro futuro con le carte.
1: Wow.
2: Ivan Grieco e Mister Marra, più uno tra poco.
3: Stai ascoltando più uno. Politici, imprenditori e personaggi pubblici si raccontano senza filtri on Radio Globo.
2: L'ultima puntata di più uno oggi della stagione, ci stiamo per avvicinare al momento dei saluti finali, abbiamo avuto Ivan Grieco che è ancora qua in studio, l'abbiamo conosciuto meglio questa mattina, streamer, conduttore della miniera, inviato per Pal Podcast e tante altre cose, e come più uno si è portato Mister Marra, Davide Marra, che insomma anche lui, diciamo, di podcast e streaming ne sa qualcosa. Allora, entrata Vania, e oggi un po' come l'ultimo giorno di scuola, c'è la lacrimuccia, è triste Vania, ma guarda chi ti abbiamo portato, Ivan e Davide,
0: grazie.
2: Due ospiti che, come diciamo spesso, uno è il più uno dell'altro potrebbe essere, no? Allora,
1: ho pensato,
2: ragazzi,
1: che culo.
2: Allora, prima domanda: avete mai fatto le carte nella vostra vita? Com'è andata? Non è andata?
1: L'ultima volta le ho fatte a Pasquetta, quindi
2: mazza, poco
0: adesso.
2: Fa.
1: Sì, perché ho un amico che si diletta in questo e quindi ogni tanto.
2: Federico lo buono?
1: No, Federico fa altri tipi di giochi. Ecco.
0: Ah, non so.
2: Ok, ne parlavo fuori onda e va bene così. Davide?
4: Un paio d'anni fa. Sì, con una mia cara amica Adriana, che conosceva
1: Ivan. Anche,
4: sì.
1: Lei me l'aveva fatta.
2: Esatto, lettura esatto. Buona?
4: Non mi ricordo.
2: Ok, allora oggi ci riproviamo a risvegliare un po' così la memoria.
1: Le mie non sono andate bene le ultime due.
0: Vabbè, adesso vediamo di
2: allora, come sempre, lettura da qui ai prossimi circa 6 mesi, l'energia che si incalana, no salute, no cose, vince la Roma, vince la Lazio.
0: Esatto.
1: Allora, quante carte devo scegliere?
5: Prima la domanda, se no.
1: Ah, la domanda.
0: certo. Una domanda che riguarda te con un orizzonte temporale intorno ai prossimi
2: progetti di vita che ti riguardano.
1: Okay. A livello politico, cioè del mio lavoro, diciamo, mi succederà qualcosa di brutto? Verrò aggredito o addirittura mandato in ospedale o addirittura
5: Gesù.
1: Ucciso?
4: Ma queste sono tutte cose belle però per il tuo lavoro.
2: Perché stonks.
1: Ho capito, ma poi se muoio niente
4: vabbè,
1: più
4: morte no, però Dubotte, Cicalone ci ha fatto il boom.
1: Questo è vero.
0: Ma ve l'andate un po' a cercare?
1: No. No, allora dipende, in alcune occasioni so che può capitare ovviamente.
0: Ma tu?
1: L'ultima volta no,
0: però
1: ti giuro
0: no. Provochi. Non lo so l'ultima volta perché.
4: Dai una cartella a fascia.
1: Ma
4: te sta provocando. Dai, Emena!
1: Ma questa roba della provocazione, comunque dovremmo aprire un capitolo. Perché
4: vabbè,
1: comunque
4: ma
1: siamo in democrazia e io posso contestare in modo pacifico una manifestazione o un evento che non condivido. Perché deve essere vista come una provocazione? Quindi merito le botte perché ti ho provocato.
0: No, quello mai, per carità. Però chi ti dice tu entri in un comizio politico e vai lì, la contestazione falla fuori, non interrompere un'iniziativa politica di qualcuno.
1: Io non
0: altro.
1: Interrompo, io aspetto che finiscano di solito. Detto questo, ci sono alcuni contesti dove siamo andati volutamente con l'intento di farci notare, questo è ovvio, come alla manifestazione dei tassisti, è ovvio che se Matteo va lì col POS, qualcosa, insomma, sta cercando di creare attenzione.
0: E sono grandi ascolti per Pulp.
1: Però il 25 aprile ti posso dire.
4: Purtroppo era prima The Pulp.
1: Col 25 aprile quella non era assolutamente una provocazione, io non pensavo di trovare quella gente in piazza. Il corteo dell'Ampi prevedeva anche la presenza delle bandiere ucraine e siamo stati aggrediti.
0: Però per esempio, ecco, su questo voi con Pulp gli date molto spazio anche un po' queste.
4: Lui può fare quello che cazzo vuole, infatti pure sta cosa non è molto chiara, cioè noi quando scegliamo una persona, che ne so, lo buono domani viene a lavorare con noi, non
0: Costa
4: è che
0: lo buono ragazzi.
4: Vabbè, no, sottopagatissimo ovviamente sarebbe, cioè proprio contratti pessimi.
2: Viene.
4: 25 euro al mese. No, però noi diamo libertà massima. Cioè, ovviamente abbiamo una linea editoriale, nel senso che è palese quello che noi pensiamo. Abbiamo cioè, per linea inteso anche come prospettiva di quello che vogliamo fare come prodotto, come format, come media. Però non come media. Però non diciamo devi fare questo servizio, questa cosa non.

0: puoi fare, Ivan lo sa, cioè lui c'ha carta bianca, c'ha tot contenuti al mese, ce li porta, al massimo possiamo lavorare insieme a livello creativo, ma lui può fare quello che gli pare. Cioè, sceglie di fare un'inchiesta, la fa e punto.
1: E allora vediamo le carte di Ivan Greco.
2: Domanda un po' strana, al contrario.
0: Sì, infatti, ma che domanda avete fatto a sta poraccia? Cioè,
3: andiamo.
0: La formula
2: vai,
0: bene.
2: Vai. Cioè,
3: non censuriamo.
2: Tre carte davanti a me coperte.
1: E l'ultima volta che vedi il tappeto, la tovaglia, come la chiami tu?
0: L'ultima volta per ora.
1: Per ora. Per questa stagione. Se ci sarà una prossima.
0: Ma quanto vi danno?
3: Lui è quello esterno che secondo me prende bene.
0: Prendi bene te?
3: Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Vai, andiamo con le carte. No, no.
2: La luna.
4: La luna.
0: Nera.
4: La luna nera.
2: L'imperatrice. Il carro.
4: Ah. Il carro non mi ricordo, mi sa che era una brutta carta. Ora che ci
0: è il carrozzone.
2: No, assolutamente. No, è solo molto strano la domanda, quindi devo cercare di capire come integrare la risposta con la domanda.
3: Ma sentiamo.
2: Quindi abbiamo come prima carta la luna, cioè la luna ci parla di quello che sta un pochino alle tue spalle rispetto alla tua realtà, sia psicologica che proprio materiale, e che ti fa magari fare questa domanda. La luna ci parla sempre di qualcosa che non è appunto fisso, no? È mutevole, qualche cambiamento, qualche cosa che non ti aspettavi, qualche delusione, qualche volta faccia forse che c'è stato nella tua vita, che ti fa pensare, nella tua vita politica ovviamente parliamo, professionale, che ti fa chiedere ma verrò di nuovo deluso, mettiamola così, adesso picchiato non lo so, però diciamo trattato male. E questo è il pregresso. Però nel presente in realtà c'è una figura di grande forza, l'imperatrice, cioè ti dice che comunque tu in questo momento sei forte e la tua forza risiede non solo nell'essere, diciamo così, come l'imperatrice, no? Comando, una figura comunque assertiva, ma anche con le doti della femminilità, quindi della sensibilità. Questa è la chiave di volta perché quello non accada, diciamo, perché in questo caso la vediamo in questo senso la risposta, no? E in questo momento sei molto protetto, quindi è come se tu fossi intoccabile.
4: Quindi posso andare alla manifestazione.
2: Vai, tranquillo. Vai, vai sereno. Okay. E cosa ti dice la risposta, diciamo, in qualche modo? Il carro. Il carro parla di una persona che all'improvviso si ritrova intanto di un progresso, quindi a livello professionale, politico, un avanzamento, e soprattutto avrai un momento di grande visibilità. Ok? Cioè c'è proprio in vista un accrescimento di visibilità, popolarità.
4: Diventerò il presidente
2: non
4: del
2: se ne
4: consiglio. Farò io il candidato del Kraken Renzi.
2: Botte non ne botte vedo. Vedo
3: se
2: vedo
3: vuoi poi te ne facciamo
2: percorso.
3: Dare da qualcuno per fuori un attimo.
1: Anche perché nei prossimi ragazzi. Sei mesi arriviamo invece alla stagione estiva, dove che è un momento per voi di...
4: Beh sì, con i balneari stiamo per cominciare
1: la stagione.
3: Va bene, Vania, grazie per averci
2: iniziato
3: in questa stagione.
2: Grazie,
3: devo dire, abbiamo chiuso con una bellissima lettura. Due domande.
1: Le domande di
3: per
1: rito,
3: salutarci di rito. Allora, Davide, c'è una domanda o qualcosa che vuoi dire ad Ivan che in tutto questo tempo, da quando vi conoscete, non hai mai avuto l'occasione o non gli hai mai detto?
0: Ti ho mai deluso?
4: No, ancora no.
1: E tu, Ivan?
4: Io ho una domanda, dai.
0: Vai, vai.
4: Perché ti metti le scarpe rialzate?
0: Mi piacciono, stile.
1: E invece l'ultima domanda prima di salutarci è un ospite che dovremmo invitare qui su Più Uno a questo punto nella prossima stagione.
3: Se torniamo.
1: Vabbè, ragazzi, la domanda la devo fare.
0: Beh, Conte a questo punto, dai.
4: Invitate il presidente Conte.
1: Il presidente Conte.
0: Devo dire un altro. Beh, io direi Di Maio a questo punto, dai, rimaniamo nel mondo 5 Stelle.
1: Come
0: dai.
1: Più uno, non penso.
0: Come più uno farebbe ride.
1: E allora noi vi ringraziamo, grazie di essere stati con noi, grazie a Ivan Greco, Mister Marra, Vania, Davide Mannone.
3: E Federico Lobuono con tutte le sue cravatte, mi raccomando, in edizione limitata sul suo profilo.
1: Prossima stagione ne avrò tante altre. Grazie di averci
3: mille.
1: Seguito.
0: Grazie ragazzi.
4: Grazie a voi, ciao.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Domenica 31 maggio alle ore 20 alla Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it. Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
15: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
16: Sono le 10:55, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Inizia il post più uno. Salutiamo Davide, Federico e i loro ospiti. Grazie per esserci stati. Adesso si sta insieme per 4 ore con me, Roberto.

0: Flash.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55
2: su Radio Globo.
0: E intanto si sono fatte le 11.15. Abbiamo partito. Come parli, Greg? All'inizio del nostro spazio, nel modo migliore, con la sequenza bomba, la prima di oggi, di questa domenica 31 maggio, ultima domenica del mese. Da domani siamo nel mese di giugno, il mese più bello dell'anno per me, perché arriva l'estate. Io sono la lucertola, non vedo l'ora di stare al sole e di godermela l'estate 2026. Voi potete godervela naturalmente con Radio Globo, perché oltre a tutte le nostre migliori abbiamo sempre un sacco di motivi per ascoltarci e ve ne spieghiamo tantissimi nel corso del weekend. Per esempio, sentite qua.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Tra poco più di 10 minuti, 15 al massimo, regaliamo un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Intanto risentiamo Lady Gaga e Doechii su Globo. Runway.

0: feeling.
1: Ma che bella collaborazione questa, eh? Martin Garrix e Ed Sheeran insieme. Adesso
2: con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday brunch.
3: Vinci il brunch della domenica.
1: Io ve l'ho anticipato prima, che c'è la possibilità di vincere un doppio brunch all'Hard Rock Cafe. Però dovete essere veloci, come al solito. Dovete chiamare subito lo 06 89 28 996 e rivelarci il vostro brunch, ovvero quello che sta esattamente a metà tra breakfast e lunch, tra colazione e pranzo, con i vostri ingredienti preferiti. Chiamate, ce lo raccontate e vincete un doppio brunch all'Hard Rock Cafe. Ma fate in fretta.
2: Chiama ora lo 06 89 28 996
3: e vinci un brunch per due persone
4: at Hard Rock Cafe Rome,
2: solo su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Wake up!
16: Good morning!
17: The Morning Show.
18: Buongiorno!
16: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
16: The Morning Show.
20: On Radio Globo.
21: Sponsored by
22: Magic Land.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
25: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
26: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
27: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
28: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
2: Now, on Radio Globo.
3: Vinci il brunch della domenica.
1: Pronto, chi c'è con noi? Sentiamo.
29: Ciao,
0: sono Elisa.
1: Ciao Elisa, sei pronta a darmi la ricetta del tuo brunch per vincertene uno doppio all'Hard Rock Café di Roma?
0: Sì, sono pronta.
1: E allora vai.
0: La pasta con i pomodorini.
1: Addirittura, a metà mattina, va bene, poi?
0: Poi, devo dire come la preparo?
1: No, mi devi dire un altro piatto inserito nel tuo brunch particolare, che sento sia abbastanza strano. Vai, vai, dimmi tutto.
0: Un tramezzino.
1: Un tramezzino, va bene. Qualcosa di dolce ce lo infili in mezzo?
0: Sì, dai, un bel bignè.
1: Un bel bignè. È il più strano brunch che abbia mai sentito, ma ti dà l'occasione di vincerne due completi di due o drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast presso Hard Rock Café Rome, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Cara la mia Elisa, qual è l'unica radio che ti dà la possibilità di vincere un brunch all'Hard Rock Café?
0: Radio Globo!
16: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone

Jaded, Miley Cyrus, riascoltata qui, naturalmente su Radio Globo. Noi abbiamo solo hits da proporvi, questa è un classico ormai di Miley Cyrus. Torniamo al presente però, perché la prossima, secondo me, diventerà una delle protagoniste dell'estate. Medusa!

0: Never too much, never too much. Jimenez, Paul Russell. Sulla radio che suona solo le migliori alle 11.51. Buona domenica, buona mattina. Godiamoci insieme questo sprazzo di mese di maggio. Sta per terminare il mese che precede a quello dell'estate. A proposito d'estate, noi da domani, ovvero da lunedì 1 giugno, beh, saremo molto, molto, molto generosi. Specialmente se amate la buona musica.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco
4: on Radio Globo.
17: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale dritto
18: alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
20: Todis. Buongiorno convenienza.
0: 11.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Mezzogiorno si avvicina, anche l'ora di pranzo si avvicina. E perché non avvicinarsi nel modo migliore all'ora

0: Questa filastrocca l'abbiamo conosciuta nel 2016, ben 10 anni fa. Sophie Tucker from Brazil. Era Drinky su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 12.55
1: su Radio Globo.
0: E adesso si sono fatte le 12.17 sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi. Siamo già praticamente nel pieno della domenica, nel pieno della nostra diretta, e ci sono un bel po' di cose da ricordarvi. Per esempio che tra poco, tra un quarto d'ora circa, c'è l'appuntamento col Pensa Rapido, che vi regala sempre un bel po' di premi interessanti firmati Radio Globo. E poi ci sono le nostre sorprese, le celebrazioni del fine settimana su ciò che è successo durante appunto la settimana stessa. Per esempio si parla di Morning Show adesso.
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Io fino a quando non l'avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
4: No, tutto vero ragazzi, tutto vero. Però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei.
5: Io sono del parere che sì. Al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema. Togliere il cavallino, no, beh, mi sembra esagerato. Però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
4: Ok. Però secondo me il modo per uscirne, per quanto riguarda gli Elkan, adesso sarebbe soltanto dire: era una chiamata a carico, dai, stava scherzando.
6: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro: ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari, come una macchina da corsa, vi piace o non vi piace? Cioè, nel senso, a me non piace
4: nemmeno
6: molto la linea della Tesla.
4: Nemmeno a me.
6: E questa ci si avvicina molto.
4: Certo, certo.
6: Quindi...
4: Però la Tesla nasce con quel proposito lì, capito? La Ferrari invece è
6: però anche
4: è
6: un cambiamento. Poi se hanno fatto il botto e continueranno a farlo, peccato per loro.
4: No, il botto ancora non hanno fatto.
3: Per me qua un'altra persona che si è offesa è Edison. Hanno chiamato pure Luce questo cesso.
4: Sì, si chiama Luce, ragazzi. Si chiama Luce.
7: Ma secondo me non è un problema della forma. Infatti è proprio che è elettrica.
4: Il fatto che sia elettrica di per sé, capito?
8: Beh
4: sì, cozza un po'.
9: Oh, pure Lunerti l'avrebbe disegnata meglio.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Promotion.
0: Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
19: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
20: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
21: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
22: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
23: Sotto costo Deco.
24: Puoi dirlo forte.
25: Sotto costo Deco.
0: Siamo ancora hits in arrivo e poi pensa rapido, quindi mi raccomando lo smartphone vicino a voi.

0: Issues qui su Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca Pensa Rapido on
0: Radio Globo. Lo sapete che la domenica si gioca e si vince su Radio Globo? Sì, allora ve lo ribadisco, basta chiamare subito lo 06 8928996. C'è un premio col copyright di Radio Globo che vi aspetta, però dovete essere molto veloci e rispondere velocemente alla domandina del Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E così prosegue la fase di bel tempo nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà ancora l'assoluta protagonista. Regalerà una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne non oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.
13: Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
3: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
2: Unica tappa su Roma.
3: Ti aspettiamo al Maximo.
2: Primo piano, food court.
3: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.

0: pronto?
1: Prontissimo.
0: Eccolo, allora, vediamo subito di giocare al pensa rapido e portarci a casa un bel premio firmato Radio Globo. Andiamo con la domanda, via.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
3: Quale guerra iniziò nel 1914? Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale o guerra fredda?
2: Pensa rapido.
1: La prima guerra mondiale.
2: Pensa rapido.
0: No, perché se le so io, le sapete anche voi. Alessio, ce l'hai fatta!

0: anche lo zio Charlie Wilson, il cantante della Gap Band, una formazione storica di funk e R&B americana che ho amato tantissimo in passato, e poi Pharrell Williams insieme a Snoop Dogg hanno fatto cose egregie, riascoltata dal 2003 qui su Globo tra le nostre migliori dell'estate. Dai, buttiamoci già, c'è anche Achille Lauro su Globo.
1: E ciao, ho

0: mortali di Achille Lauro. Anche lui è diventato direttore creativo di una casa di moda, come hanno fatto già molti suoi colleghi americani, da Pharrell Williams in giù, e poi sarà protagonista, Achille Lauro, di un sacco di concerti in Romagna durante l'estate, ma mica solo in Romagna, in giro per l'Italia, visto che ormai è amatissimo davvero da tutti. Peccato se ne sia andato da X Factor, ma è stato sostituito egregiamente da Irama, come abbiamo appunto scoperto nei giorni scorsi. Siete sulla radio che vi fa stare bene, quella che suona solo le migliori e che tornerà a farlo entro brevissimo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99 euro. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Sotto costo Deco.
17: Puoi dirlo forte.
18: Sotto costo Deco.
19: Le bombe della programmazione.
20: Una dietro l'altra.
19: Solo le migliori.
20: Senza interruzioni.
19: Sequenza bomba.
20: Tra poco.
21: On Radio Globo.
22: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: 12.56, è ora delle offerte di Romana Auto.
23: Vieni. Vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Le 13 si avvicinano, ormai è ora di pranzo, dai, il pranzo della domenica. D'estate, con questo caldo è un po' più leggero, però fatevi accompagnare dalla sequenza.

0: Sequenza bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: Yes, alle 13.55 c'è un'altra sequenza bomba, quella che sancirà l'inizio ufficiale del pomeriggio della domenica di Radio Globo, l'ultima domenica del mese. Io sono Roberto Greganti, mi ripresento perché siamo oltre la metà del nostro spazio di oggi, staremo insieme fino alle 15, poi ci saranno come al solito Camillacci e Baraldi che chiuderà ufficialmente il nostro appuntamento di oggi, anche se non so se ci sia la Baraldi, forse c'è Mannone, ma comunque lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire, però scopriremo sicuramente entro poche ore come sarà generosa quest'estate a livello musicale la vostra radio preferita.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
1: i migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Promotion. Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentino Automobili.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Sì, sta circolando una bella intervista su Vanity Fair alla grande Madonna su quello che è successo nella sua vita, tanto per approfondire quello che accadrà anche dopo. Confession on the Dance Floor.

all'ultimo concerto di Annalisa a Roma, beh, mi ha detto che si è divertito parecchio. D'altronde è una vero e proprio animale da palcoscenico. Annalisa con la sonora canzone estiva, che secondo me lascerà spazio presto a un'altra canzone ancora più estiva. Credo, poi magari no, però penso di sì. Intanto

ascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Amici, il 2 giugno, cioè dopodomani, i musei e i siti archeologici statali sono gratuiti a Roma e nel Lazio. Tutte le info le trovate, indovinate un po' dove? Su radioglobo.it, quindi andateci subito. Cash Globo.

0: Ascolti, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite, con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.immobiliareabio.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: La prossima hit delle migliori di Radio Globo la dedichiamo a chi è scappato dalla città e si trova al mare in panciolle o magari in montagna o nel posto che preferisce.

riascoltati sulla radio che suona solo le migliori. Questa migliore, sappiate che appartiene al 2016, però suona come fosse uscita ieri. Beh, che goduria. Ripeschiamo tutti i classici e ve li facciamo riascoltare e riscoprire se non li avete ascoltati 10 anni fa su Radio Globo. Ora arrivano Emma Ercomi.

cantante Svea Nzau, Sofia Nzau, mentre il DJ producer brasiliano era Zerb Muaki. Sia, siete sulla radio che suona solo nei migliori, ormai dovreste saperlo. Io sono Roberto Greganti. A proposito, se volete aggiornarci su quello che state facendo e nel luogo in cui siete, e magari siete talmente in fase di divertimento che volete condividerlo, sapete che c'è la Globo WhatsApp, no? 393-777-7172. E poi, se volete saperne di più sulla nostra generosità, sappiate che, beh, di qui a poco torneremo a esserlo molto, ma molto, ma molto generosi.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
5: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove ed originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: E come funziona il tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma.
12: Ti aspettiamo al Maximo.
11: Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: 13:55, è ora delle offerte di Romana Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Entriamo ufficialmente nell'ultimo pomeriggio dell'ultima domenica dell'ultimo, no, del mese di maggio. Domani sarà già giugno. Godiamoci la prima sequenza bomba, Harry Styles.

0: storia della musica, c'era Avicii su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: E intanto si sono fatte le 14.14, inizia il nostro pomeriggio insieme, ancora per tre quarti d'ora o poco meno con me Roberto Greganti. Waiting for Love, diceva Avicii, diceva appunto la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Non so se aspettiate l'amore, sicuramente dovete aspettare il pensa rapido che arriverà tra poco più di un quarto d'ora e che vi regalerà un gran bel premio, firmato naturalmente Radio Globo. Sapete che c'è adesso? C'è un ricordo importante su quello che succede in settimana a Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Stanno lì sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando, ecco, quando incontrate, quando capito, incontrate loro. Ecco, ecco, ecco, con i runner, quelli urbani, che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
4: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
3: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano adesso partirà la crociata con...
4: Mamma mia, adesso sta bene niente.
3: Ma ragazzi,
4: però,
3: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
5: Guardate che fa un uomo per riuscire a accoppiarsi, o si inventa la passeggiata al trekking, che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
3: Oh.
6: Sì, certo, va di moda il trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30, 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
3: Bravo.
6: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che mi devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci.
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo.
2: Radio Globo
0: Promotion. Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
0: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Sta aumentando inesorabilmente l'hype per i progetti estivi di Madame e di Marrakesh, che qui ascoltiamo insieme su Radio Globo tra le nostre hits. Volevo capire.

0: 6 8 9 2 8 9 6.
1: E gioca
0: Pensa Rapido
1: on Radio Globo.
2: Secondo Pensa Rapido della domenica e primo del pomeriggio, poi ce ne saranno altri due, però sfruttate l'occasione, dai. 06 8928996, giocate veloci, rispondete veloci e vincete un bel premio col copyright di Radio Globo.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
3: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
14: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: E dal grande raccordo anulare, chi c'è con noi? C'è Daniele, pronto? Sì, ma c'è Daniele. Ah, ma mi senti? Pronto? Daniele? Daniele? Sento che ci sei, ma parla! Daniele! Mi sa che dobbiamo riproporre il pensa rapido perché non ti sento. Non ries- parla di qualcosa!
1: Ma io ti sento!
0: Ah!
1: Tu mi senti?
0: Certo che ti sento! Come mai non c'eri?
1: Sta la polizia municipale.
0: No, dai, non farti becco, ma fermati, dai, non puoi, cioè, sì. A meno che tu non abbia il viva voce, hai il viva voce, vero? Sì.
1: Certo.
0: Ecco, appunto. E allora giochiamo, dai, al pensa rapido.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
3: Chi canta Titanium insieme a David Guetta? Rihanna. Sia o Beyoncé?
2: Pensa rapido.
0: Sei stato bravo a rispondere a tutti.

0: Il cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura che ti viene utile anche in questo periodo che tornano le zanzare. Daniele, qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi? Dimmi, dimmi!
1: Radio Globo!
0: Ciao!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

la sua particolarità principale. Chivalry One Shot, si diceva una volta, una canzone che ha avuto un grande successo, poi la band boh, chissà che fine ha fatto. Riascoltata Goodnight Moon dal 2001 su Radio Globo. Ora c'è anche Taylor Swift dal 2026. Hope Light.

ragazzi, che belle le ragazze, ma che bella anche la canzone nuova di Clara e San Giovanni. Tra i primi passaggi sulla radio che suonassero le migliori, le ragazze, riascoltata su Globo, ce n'è ancora una e poi arriverà il buon Marco Valerio Camillacci. Intanto c'è Rita Ora che risentiamo con la canzone più calorosa del suo passato recente, Heat.

0: Your Hit on Me, che è la canzone nuova di nuova dell'anno scorso di Rita Ora. Ne ha fatte delle altre nel frattempo?
1: Sì, ne ha fatte delle altre.
0: Tipo,
1: però,
0: dimmene una.
1: Ne ha fatta l'altra.
0: L'altra, quella.
1: Quella Side to Side.
0: Side to Side.
1: Side to Side.
0: Non è Side to Side.
1: Sì, sì, sei sicuro? Una che si chiama Side to Side. Boom. Una roba del genere.
0: È bello quando ci confrontiamo in diretta su cose che non siamo, sì, di cui, sì, non, sì, siamo certi.
1: Sì, sì,
0: Marco Valerio Camillaggi, signori, è arrivato. Tra poco sarà con voi qui su Globo per il resto del pomeriggio. E poi
1: c'è Davide Mannoia.
0: Lo sapevo io, perché ho detto che forse c'era Angelica Valdi, ma non ero sicuro.
1: No,
0: quindi
1: no,
0: Davide
1: domani non c'è.
0: Va bene, io ti saluto e ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Va bene, ciao Greg. Radio
0: Globo Promotion. Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me, I'll be
2: back. Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: 2 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Point of View di Boulevard dal 2002 chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 15.55
1: su Radio Globo.
0: E non è che dico orgoglio italiano perché è stata una canzone che è andata un po', no ragazzi, questa è stata veramente una pietra miliare della musica dei primi anni 2000, raggiunse il primo posto in Italia proprio con la pipa in bocca, come diciamo a Roma, come si dice già.

0: Radio Globo Promotion.
1: Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Classe 2005, a poco più di 20 anni, sta già conquistando il mondo con la sua musica. C'è Sunburst, ultimo singolo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: tanto di concerti.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Affrettati però, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chiamaci al lavoro. Dunque, dovrei
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Let's go! Da Medioboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su medioboard.it. Medioboard.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
16: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
15: Unica tappa su Roma.
16: Ti aspettiamo al Maximo.
15: Primo piano food court.
16: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Parola di Roberto Carlino.
20: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Oh shit, here we go again, l'ha fatto di nuovo Bob Sinclair, ha campionato un pezzo degli anni

0: Un inno generazionale proprio. Are we human? A human? Are we dancer? Dei The Killers dal 2008 su Radio Globo. 54 appena scoccate, è finita la prima ora insieme, ma ne stanno per iniziare altre, soprattutto un'altra con un'altra sequenza bomba, qui su Radio Globo ovviamente. Radio Globo Promotion. Ragazzi, allora, farsi pubblicità oramai è diventato un vero e proprio lavoro e questo lo sappiamo. L'unica cosa è che la gente non è che ha tutto questo tempo di stare appresso ai social durante la giornata o comunque anche solo il fatto di mettersi a tavolino e avere il tempo di pensare a delle idee per farsi promozione social, no? E allora che cosa si può fare per risolvere questo problema? Bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che si occuperà di tutta la parte digital dell'azienda. E per parlarne, ovviamente, non ci sono io, ma c'è uno più esperto di me, Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi comunque aggiungere qualcosa?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: E come funziona il tutto proprio nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendo tanto il lavoro.
0: Fantastico, c'è veramente poco da aggiungere. Anzi, voglio aggiungere una roba: se avessero bisogno di un qualcosa di diverso.
1: Nessun problema. Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, ricordiamolo un attimo, come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it. Think big, become big. Wait for me, I'll be back.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
0: 15.58 appena scoccate, dall'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ed inizia un'altra ora insieme in

0: Five Hours di Ori e Chris Brown chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 16.55
1: su Radio Globo.
0: Chris Brown, veramente uno dei baroni, anzi no, baroni, baronetti dell'R&B, perché i re, quelli veri, sono stati, vabbè, Usher, tutta quella scuola lì, Craig David. Lui è arrivato leggermente dopo, perché all'epoca di Usher era il giovane talento che poi è letteralmente sbocciato e scoppiato dal punto di vista internazionale. Ciò nonostante, ha ricevuto un bel po' di dissing da parte di

0: Lush Life, molto carina, e poi la canzone quella degli europei, e ha detto testualmente: una canzone di Chris Brown non sarà mai nella mia playlist, perché vabbè, Chris Brown, artista un po' considerato un po' così dallo Star System per un po' di vicende al di là della musica decisamente discutibili. Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me, I'll
1: be back. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Cominciate a incrociare le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E così prosegue la fase di bel tempo nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà ancora l'assoluta protagonista. Regalerà una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne non oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, allora lo sappiamo, le farmacie non sono più quelle di una volta, però questa non è che è proprio una cosa negativa, eh? Oggi infatti non sono più semplici posti dove acquistare farmaci, ma propongono una vasta serie di servizi utili alla cura e alla prevenzione. Se però non mi credete, fatevelo dire dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Salve dottoressa.
5: Salve a tutti.
0: Dottoressa, è corretto dire che Corsetti Health è il posto perfetto per prendersi cura di sé?
5: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli, parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo, e per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale, soprattutto sotto casa.
0: Uno di questi percorsi è quello pensato per smettere di fumare, giusto? Come mai avete deciso di investire in un percorso terapeutico del genere?
5: Perché smettere di fumare è una sfida importante, si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device, senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
0: Questo però è uno dei tanti servizi in sede, ma offrite anche assistenza sanitaria a domicilio, no?
5: Con l'aumento dell'età media e il pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
0: Meraviglioso! Allora, in conclusione, dottoressa, dove possiamo trovarvi?
5: Siamo all'EUR, a Viale dell'Aeronautica 33, oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
0: Avete capito? Prendete nota, eh? Corsetti Health, la tua salute sotto casa.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Una ventina d'anni che è in circolazione, ma non ha assolutamente intenzione di smettere.

di vintage l'anno scorso per Miley Cyrus, che ha scelto di collaborare con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Era Secrets, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Un'altra bella coppia, Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa si chiama Repeat It.

0: come sempre, no spoiler, eh.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Affrettati però, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
1: Mauris. Wake up! Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
8: On Radio Global.
1: Sponsored by
9: Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma.
12: Ti aspettiamo al Maximo.
11: Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
1: On Radio Globo.
17: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Un minuto alle 17 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Una ventina di secondi ci separa dalle 17 di questa domenica 31 maggio, inizio di un'ora molto interessante.

0: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
1: 17.18 di questa domenica 31 maggio. Attenzione ragazzi, perché tra poco, come vi ho detto prima, iniziava un'ora molto interessante, no? Il motivo, ve lo spoilero, è una bella manche di pensa rapido che potrebbe arrivare così da un momento all'altro. Vi consiglio di tenere appizzate le orecchie e di tenere pronto lo 06 8928 996 digitato sui vostri telefoni.
0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Vai Giovanni, vai.
3: Se vai a un negozio di danza, sì, perché
2: no, fidati.
3: Che vai, ballerino.
4: Cazza scarpa che è antidonna proprio, ma anti. E Birkenstock è freddo addosso.
3: Beh, sì, anche quelle insomma hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo?
5: Cioè, sì.
3: La scarpa antisesso.
6: È Birkenstock.
5: Te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre ragnetto, quello di gomma trasparente. Per andare in spiaggia.
3: Vabbè.
5: Con sotto il pedalino cruco.
3: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
5: Porca
3: forse
5: miseria.
3: Quello dice.
2: Vabbè, visto che sono donna, la ciabatta. Ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande. Eppure, se ci metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso, se ci metti pure il calzino, per me è quello.
5: Ecco, io vorrei capire questo discorso della moda, no? Sì, cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita dal mercato e col calzino. Ma va così. Ma che vuol dire?
3: C'è la combo. Quello col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se
2: tu
3: avete presente.
2: Come no?
4: La mia andaretta, dopo una ditta di 3:20, per me devo mettere a niente doppio.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
1: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
17: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Sotto costo Deco.
20: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
21: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

possibilità di vivere un'estate anni 80 grazie a loro, ma anche grazie a Purple Disco Machine. Non si scherza, questa insieme era The Magician dal 2024, All My Life, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 17:31, tra un pochettino, ma veramente un pochettino, si gioca Pensa Rapido. Prima però l'ultima di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead.

0: chiama lo 06 892 8996
1: e gioca.
0: Pensa rapido
1: on Radio Globo.
2: Sì, 17:35 appena scoccate, è arrivato il momento di chiamare lo 06 892 8996, perché Radio Globo vi regala sempre i migliori premi anche di domenica, ovviamente, con il Pensa Rapido. Il gioco lo conoscete: una domanda, tre opzioni di risposta, solo una è quella esatta. La domanda di oggi, ragazzi, l'ho vista, cioè se me la sbagliate veramente, chiunque tu sia, ti vengo a cercare sotto casa. Io l'ho detto,

0: be back.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Parola di Roberto Carlino.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

0: Domenica. Oh, senti, come mi procede questa bella giornata? Che mi stai combinando di bello, Edo?
1: Ti ritorno dal mare nel traffico.
0: Ai, dove sei andato di bello al mare? Così per farmi gli affari tuoi?
1: Ardea, stiamo provando a tornare perché c'era Cristoforo Colombo chiusa.
0: La
1: Pontina, scusami, chiusa.
0: Vabbè, Pontina, grande classico, anche di domenica, anche in un giorno di ponte. Senti, allora Edo, se posso allietarti questa giornata, mi devi rispondere bene una domanda e ti regalo un bel premio. Sei pronto?
1: Assolutamente.
0: Vai, te la faccio sentire, in bocca al lupo.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi ha vinto gli europei di calcio nel 2021? Francia, Inghilterra o Italia?
2: Pensa rapido.
0: Ti prego.
1: Inghilterra.
0: Ma va.
2: Errore. Non hai risposto correttamente.

0: sei da denuncia, Edo, sei da denuncia, veramente. Io darei il cognome adesso.
1: Mia moglie.
0: Mamma, ha sbagliato anche tua moglie. Che ha detto tua moglie?
1: No, mi prendo in giro anche mia moglie.
0: Ma stai, ma te lo meriti tutto, Edo. Ma veramente, noi cerchiamo di regalarvele queste, ma veramente, ma io non ho parole. Va bene, Edo, ti voglio bene lo stesso perché mi stai super simpatico, anche se non sei una beata mazza di calcio. Ma mi devi dire qual è la radio che suona solo le migliori, Edoardo. Dimmelo un po', questo lo sai.
1: A Radio Globo.
2: Oh. Pensa rapido on Radio Globo.

ancora scioccato, sto ripensando a Edoardo che mi ha detto che l'europeo nel 2021 non ha vinto l'Inghilterra. Scherzo, ti voglio bene Edo. Era Goldstone, All I Know, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 17.48, sta per iniziare l'ultima ora con me in questa domenica. Prima però la bossa nostra di Gaia.

0: settima insieme in questa domenica 31 maggio 2026. Dopodiché, a tenervi compagnia dalle 19 fino alle 23, non ci sarà Angelica Baraldi oggi, bensì Davide Mannone. Quindi tra un pochettino ci faremo una chiacchiera con lui. Intanto però, per le cose che stanno per succedere tra meno tempo, ecco, mettiamola così, che succederanno a breve, l'ultima sequenza bomba con me oggi, Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me,
1: I'll be back. Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 euro.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
0: 3 minuti alle 18 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Sì, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 31 maggio 2026. Io sono Marco.

0: sia mancata, ma visto che è uscito recentemente il film sulla vita di Michael Jackson, ovviamente Seagal ha ricampionato ABC dei Jackson 5 per creare questa Easy Love che chiude la sequenza bomba, l'ultima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 18.55
1: su Radio Globo.
0: Sì, perché le prossime sequenze bomba di questa domenica sera saranno affidate non ad Angelica Baraldi, che è sempre con noi ogni domenica, ma a Davide Mannone, che oggi la sostituirà. Tra un pochettino ci facciamo una chiacchiera anche con lui. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano comunque una trentina di minuti, no, una quarantina da passare insieme qui su Radio Globo, quindi mi raccomando, restate qua, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana

0: Che noia, Rameondo! E tu non mi ami più, non mi porti più fuori dal campo a fare la signora!
1: Sandrova, ma come non te amo? Ah, io volevo fare sorpresa, ma t'ho portato tuo piatto preferito. Ramen bello caldo!
0: Sentire.
1: Ecco qua. E ora me lo fai sorrisone a sette denti?
0: E sono quattro, sciocchino.
1: Proprio ramen. Vero che mattino ha l'oro in bocca.
0: Certo. Questo non è ramen, Rameondo. Questi spaghetti flusci.
1: Se dice fluidi. Ma come, io comprati fuori campo pensavo fosse solito inossidabile. La signorina mandorlata mi ha detto che era ramen tradizionale questo.
0: Certo, tu vai a sentire signorine straniere e poi te fai fregare sempre. Rameondo, tu non sei più quello di una volta. Una volta il rame fresco lo riconoscevi dall'odore.
1: Sandrova, ti ricordi quella notte? Avevamo l'angurino e avevamo fatto follie.
0: Quando tu ho staccato rotaie e termini.
1: Ma no, quella volta al supermercato tu facevi vedo non vedo con gona. Io beh, io

0: torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
2: Radio Globo. Il Morning Show
0: è live
2: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
0: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
0: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
0: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

Rain sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. A proposito dei Maroon 5, li vedremo molto molto presto qui in Italia, il 26 giugno, quindi tra meno di un mese agli

0: passiamo la palla a quelli di Trevi Meadow per sentire un po' come andrà nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Affrettati però, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: momento di Davide Mannone. Io ho acceso il microfono giusto? Sì. Ok, a posto, eccolo.
1: Prova, sa,
0: prova,
1: sa, sa,
0: sa, sa, uno,
1: ci
0: due.
1: Sono io.
0: Ma lo posso dire che sei arrivato con larghissimo anticipo oggi? Lo vogliamo fare un applauso a Davide Mannone?
1: Grazie. Ma che ne so, ma io ero rimasto all'orario 18:22, invece 19:22.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, contorno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
15: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
16: Alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
18: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Frequenza Bomba torna alle
1: 19.55
0: su Radio Globo.
2: E sono le 19.15 ed è anche oggi l'ora di delle offerte di Roman Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Che weekend, ragazzi, di sport oggi a Roma soprattutto. Si è concluso praticamente poco fa il Giro d'Italia, ma questa sera c'è anche un'importantissima sfida che vede il basket della Virtus Roma sfidarsi nei playoff, perché c'è, che cosa c'è da conquistare? La Serie A2, quindi mi raccomando, restiamo in diretta e ci aggiorniamo su questo e tantissimo altro, anche perché giochiamo, abbiamo un po' di cose, tutto questo su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Avete già acceso la televisione, la Globo TV, Globo TV canale 91 digitale terrestre, perché si vede anche il morning show la mattina, quindi non so, siete lì, vi state preparando, volete vedere qualcosa di diverso, o anzi non solo sentire ma vedere le facce di Massimo, Flaminia, Gabri, Giovanni, lo potete fare anche domani, mi raccomando, dalle 7 alle 10.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Wake up! Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
10: On Radio Global.
1: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Buona serata, buon rientro dal mare, anche se questa in realtà è l'ora migliore per farsi l'aperitivino così, soprattutto in spiaggia. C'è

0: 10 minuti alle 20 vuol dire che ci avviciniamo a un'altra sequenza bomba. Sei una via l'altra, quindi niente, un attimino che arriva, eh. Radio Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. Wait for me,
1: I'll be back. A Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da €29,900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
1: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.

0: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big. Become Big.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
11: 19.54 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Vieni, vedi. Guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buona serata, buon weekend di Ponte Lungo. Chi è che domani sta a casa? Alzate la mano. Beh, qualcuno lo fa. Beati voi, dai. Adesso

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 20:55
1: su Radio Globo.
0: Domani torna anche l'appuntamento con Tutto Bloccato, nonostante sia il primo. Nessun ponte qua a Radio Globo.
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Questa è la classifica. Se poi secondo voi mancano delle cose, allora protestate, mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dice ma a chi? Che giusto, ne so, voi mandatela a poi, poi vediamo, dai.
4: Beh, un po' come chi ha fatto la classifica di Sanremo, che ha fatto vincere Saldavinci.
5: Oh, non ti permettere.
3: Che gli ha detto, ragazzi, che gli ha detto. Secondo voi nel Lazio c'è qualcosa?
6: Beh, siccome dice Gabri, assolutamente sì. Il Basso Lazio, ci sono delle spiagge e del mare splendido.
3: Gaeta, uno Sperlonga. Sì.
6: Anche se per esempio il Circeo è uscito dalle
3: bandiere blu,
6: è uscito, però blu. Sicuramente non per motivi di acqua cristallina.
7: Ricordiamo che nel caso della bandiera blu si guardano anche i servizi.
6: Altre cose. Su questo io ce lo inserirei assolutamente, la zona del Circeo.
3: Oh, in ogni caso ricordiamo che è molto soggettiva, perché se io adesso dovessi chiedere qua qual è la numero uno per ognuno di noi, ognuno direbbe qualcosa di diverso, secondo me. Provate un attimo, vogliamo fare il giochino.
7: Io te l'ho detto, per me Calapiras in Sardegna.
3: Calapiras
7: a nord-est di Villasimius.
3: Ok. Flaminia, la tua favorita.
5: L'ho detto prima perché è nella classifica. Calarossa Favignana.
3: Calarossa Favignana, Giova, la tua?
6: Curva negli Ostia.
3: Ah, pensavo mi dicesse no, io sto pensando e devo rifar bagno e quindi ho problemi a casa.
7: Secondo me
3: no,
7: c'ha gli impicci con qualcuno nel decimo municipio, Giovanni.
3: Era lui che c'avevi i chioschetti abusivi. Forse non l'hai capito.
7: Infatti li stanno tirando giù.
6: Tutti luci Venus.
5: Capito? È tuo, ma manco sapevi che te l'hanno buttati giù. Ma non
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Tutto! Tutto da rifare!
17: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
17: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
18: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
19: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte.
14: Sotto costo Deco.
0: Back to the music, questa è la radio.

0: Radio Globo, vediamo come fa il meteo domani.
1: Radio Globo, meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo.

0: affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: È andato bene il secondo e quindi...

0: vivere da protagonista. Da lunedì 1 giugno ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: Su bestia immonda, esci da questa casa.
11: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
12: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
1: Tra poco.
2: On Radio Globo.
13: 10:56, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
0: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buona serata, è domenica 31 maggio e arrivati a giugno, dai,

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 21.55
0: su Radio Globo.
2: Ciao Sequenza Bomba, ci rivediamo tra meno di un'ora, invece ci rivediamo tra meno di 24 ore con un'altra puntata di Tutto Bloccato.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Ogni ospite aveva un cameriere
4: personale?
3: Sì.
5: C'è un cameriere a testa?
3: A testa.
4: 12 camerieri per 12 invitati?
3: Di più, in cucina erano una ventina.
4: C'erano più camerieri che invitati.
3: E la...
5: di riserva, capito? La panchina c'era.
3: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
4: Dalla Bretagna.
3: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
4: Che l'ha fatta lì sul momento.
3: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so.
6: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna che aereo, tra sti 12 ospiti chi c'è stava? Mazinga?
7: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
6: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro da con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
8: La roba è che sta a rosia perché non ti sei potuto
9: ammazza 12, oh. C'è giù a ride, vi siete proprio ammazzati dai risati.
10: Stiamo a parlare quello del Mac, questo ha 12 persone, 12, come viene a dire, e ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, Gesù.
11: Capirai, i camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia.
0: Tutto bloccato.
1: Torna domani.
0: Dalle 16 alle 19,
1: solo su
0: Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
14: Think big, become big.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
19: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
2: Sono affezionati all'estate ormai, The Colors. Ogni anno provano a regalarci, diciamo, ci riescono anche abbastanza bene, un tormentone. Questo

0: si vede anche in televisione adesso, quindi se ancora non lo sapevi, basta che accendi la televisione, telecomando, canale 91 digitale terrestre e vedi tutti i nostri amici del Morning Show, Massimo, Flaminia, Gabri, Giovanni e tutti i contributi che ci sono in diretta anche la mattina, quindi anche domani appena ti svegli, mi raccomando, ricordati canale 91 digitale terrestre.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di maggio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Solo oggi, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: Buona serata su Radio Globo, ci sono io, Davide, oggi salutiamo Angelica, che non c'è Angelica, ma c'è un altro disco su Globo.

0: con l'ultima sequenza bomba di oggi. E arriva lì, tra una manciata di secondi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri, a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi, a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte.
15: Sotto costo Deco.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: 21:56 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buonasera, buonasera, sono Davide Mannone, ancora un'oretta con me su Radio Globo e domani chi è che si sveglia tardi? Beh, beati voi.

0: Senza Bomba torna domani
1: alle 9.55 su Radio Globo.
2: Domani alle 7 torna anche l'appuntamento con il Morning Show di Radio Globo, che puoi seguire in televisione dalle 7 alle 10, appunto, canale 91 digitale terrestre.
1: Morning Show Best.
0: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Io fino a quando non l'avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
4: No, tutto vero ragazzi, è tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei il
5: cavallino. Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema. Togliere il cavallino, no, beh, mi sembra esagerato. Però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
4: Ok. Però secondo me il modo per uscirne, per quanto riguarda gli Elkan, adesso sarebbe soltanto dire: era una chiamata a carico, dai, stava scherzando.
6: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro: ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari, come una macchina da corsa, vi piace o non vi piace? Cioè, nel senso, a me non piace
4: nemmeno
6: molto la linea della Tesla.
4: Nemmeno a me.
6: E questa ci si avvicina molto.
4: Certo, certo.
6: Quindi...
4: Però la Tesla nasce con quel proposito lì, capito? La Ferrari invece.
6: Però anche un cambiamento, poi se hanno fatto il botto e continueranno a farlo, peccato per loro.
4: No, il botto ancora non hanno fatto.
6: Non hanno fatto il botto.
5: Il botto. Cheat, non hanno fatto.
3: Okay. Per me qua un'altra persona che si è offesa è Edison. Hanno chiamato pure Luce questo cesso.
4: Sì, si chiama Luce, ragazzi. Si chiama Luce.
7: Ma secondo me non è un problema della forma. Cioè, il fatto è proprio che è elettrica.
4: Il fatto che sia elettrica di per sé, capito?
5: Beh, sì,
4: cozza un po'.
8: Oh, pure Lunerti l'avrebbe disegnata meglio.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Comuni Immortali e quella di Achille Lauro su Radio Globo. Torna anche Calvin Harris, un disco in realtà di qualche anno fa, ormai sono più di 10. Outside, si chiama così su Globo.

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 899 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
6: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

perché sono le 22.53 e questo vuol dire che io vado ad Anna, cioè nel senso vi saluto, ma non è che vado proprio ad Anna subito. Vi ricordo però prima l'appuntamento Morning Show di Radio Globo domani mattina alle 7.10 anche in televisione sul canale 91 del Digitale Terrestre. Da Davide, ciao! Wait for me.

0: be back.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Stanno lì, sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente, ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando, ecco, quando incontrate, quando capito, incontrate loro. Ecco, con i runner, quelli urbani,
2: Belli.
1: Che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
2: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
1: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano correre. Adesso è partita la crociata con...
2: Mamma mia, adesso sta bene niente.
1: Ma ragazzi,
2: però,
1: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
3: Guardate che fa l'uomo per riuscire a accoppiarsi, si inventa la passeggiata al trekking che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
1: Oh.
4: Sì, certo, va di moda il trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30 o 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
1: Bravo.
4: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che mi devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci.
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Cash Globo.

0: affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Wake up!
6: Good morning!
7: The morning show!
8: Buongiorno!
6: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show
10: on Radio Globo.
6: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

soli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: Don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

0: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
7: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: mondo. E tu non mi ami più, non mi porti più fuori dal campo a fare la signora.
1: Sandrova, ma come non te amo? Ah, io volevo fare sorpresa, ma ho portato il tuo piatto preferito. Ramen bello caldo.
0: Sentire.
1: Ecco qua. E ora me lo fai sorrisone a sette denti?
0: E sono quattro, sciocchino.
1: Ah, esagerato. Proprio vero che mattino ha l'oro in bocca.
0: Ma certo. Questo non è ramen, rameondo. Questi spaghetti flusci.
1: Se dice fluidi. Ma come, io comprati fuori campo pensavo fosse solito inossidabile. La signorina mandorlata mi ha detto che era ramen tradizionale questo.
0: Certo, tu vai a sentire signorine straniere e poi te fai fregare sempre. Ma rameondo, tu non sei più quello di una volta. Ah, una volta il rame fresco lo riconoscevi dall'odore.
1: Oh, Sandrova, ti ricordi quella notte? Avevamo l'angurino e avevamo fatto follie.
0: Oh, quando tu ho staccato rotaie e termini.
1: Ma no, quella volta al supermercato. Tu facevi vedo, non vedo, con gona. Io me ne...

0: be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: The Morning Show, live dalle 7 alle 10. Canale 91 del Digitale Terrestre. Globo TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.